Meek, it's for the strong. It follows me. It's for the neutron.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: think it's tape, boys.
1: Per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
2: Ce la faremo! Ce la faremo!
1: Le zone rosse.
2: Ce la faremo!
1: Le zone rosse.
2: Ce la faremo!
1: Le zone rosse.
3: Ti prego!

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @federazioneanarchica.it

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

wife.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fu,

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @ federazioneanarchica.it

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi DJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire!

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Linguaggio abusante, tratto dalla puntata di Ricongiunzioni andata in onda il 21 giugno 2022 su Radio Blackout.

0: Ed eccoci che torniamo alle... Ed eccoci che torniamo ai microfoni e alle libere frequenze di Radio Blackout. Qui ai microfoni ci ritroviamo a trasmettere la trasmissione Ricongiunzioni. Siamo Samba e
1: Ludo. Ciao a tutti, ciao a tutte.
0: E con un fantastico tappetino de Comet is Coming, adesso ci avviciniamo a introdurre una nuova puntata di Ricongiunzioni.
1: Intanto bentornati, bentornate a Ricongiunzioni. Ricordiamo, Ricongiunzioni è una trasmissione per congiunti e non per congiuntivi, per chi cura, per chi viene curato, curata, ma soprattutto dedicata alla salute di, da, con e tra tutte e tutte. Allora, cominciamo subito con la puntata di oggi. Allora, oggi parleremo del rapporto tra psicologia e violenza di genere. Le domande un po' che guideranno la puntata di oggi sono appunto: come si interfaccia la psicologia con il tema della violenza di genere? È possibile o non è possibile? È giusto o non è giusto usare un linguaggio o una metodologia psichiatrica o psicoterapeutica nei percorsi di uscita di violenza, e nei percorsi di uscita dalla violenza di genere? Quali sono i rischi, quali sono le possibilità virtuose? E cosa succede a livello psicologico nelle dinamiche di violenza? Quindi oggi approfondiremo il tema appunto della violenza psicologica in generale, soprattutto nelle dinamiche di violenza di genere.
0: Eh sì, e quindi un bel primo approfondimento per interfacciarci a ciò che è il tema della violenza di genere, quello che può essere anche un linguaggio, un linguaggio violento, o quelle che possono essere delle microviolenze. Cioè parliamo, apriamo il tema, cerchiamo di affrontare queste cose per avere una maggiore coscienza riguardo a questi argomenti. E poi ci metteremo anche a parlare di un altro approfondimento che ha a che fare con un importante opuscolo che è uscito recentemente, tradotto da Brughiere. L'opuscolo si chiama Il privilegio del tempo e vi leggeremo un pezzo che ci è piaciuto particolarmente.
1: Allora, iniziamo subito col primo approfondimento. Ovviamente la puntata di oggi ha dei temi comuni ricorrenti e il primo approfondimento complementerà il secondo e il secondo appunto complementerà il primo. Allora, cominciamo subito appunto con il tema del rapporto tra psicologia e violenza di genere. Ricordiamo che il problema, il rischio della patologizzazione nei casi di violenza di genere è sempre dietro l'angolo. Abbiamo iniziato un po' questo percorso delle cose di cui volevamo trattare oggi ragionando sul fatto che in realtà molte volte si assiste nei casi di violenza di genere a un doppio, a due modelli diversi di patologizzazione. Da un lato la patologizzazione della persona abusante, che molte volte diventa una deresponsabilizzazione della dinamica di violenza, e dall'altro lato invece la patologizzazione della persona abusata, che molte volte in sede legale non solo diventa invece un aggravante della sua condizione di persona abusata, soprattutto appunto, lo ripetiamo, in sede legale. Il problema della patologizzazione della persona abusata e di come possa diventare un aggravante questo rischio c'è sia prima del percorso di uscita dalla violenza che durante o dopo il percorso di uscita dalla violenza, e in questo siamo tutti e tutte coinvolte, perché molte volte non sono solo le autorità giudicanti, possono essere i tribunali o i vari sbirri nelle raccolte fatti, che quando si interfaccia con una donna vittima di violenza il rischio di patologizzarla, ma attenzione al rischio, perché anche le reti di supporto più o meno istituzionali possono cadere nel rischio della patologizzazione di una persona che esce da una relazione violenta.
0: Ecco, quando dici patologizzazione intendi proprio dire o far capire che quella persona è la vittima in quel momento, no?
1: Allora, hai ragione, non ho chiarito subito questo termine, perché poi vedi, a stare con i nerd della psicologia si finisce poi.
0: Esatto, io ti faccio le domande.
1: A dare per scontato un sacco di cose. Allora, diciamo che rispondo alla domanda raccontando un aneddoto. Io ho lavorato in contesti di percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere, E ricordo di questa mia, una mia collega, che oltre che essere operatrice antiviolenza è anche una psicologa, che durante una formazione ci parlava di una donna che per 3 anni è andata in cura da vari psichiatri, psicoterapeuti, che le hanno diagnosticato sindrome da dipendenza affettiva con cura farmacologica. E quella stessa donna, appunto, dopo anni di terapia è poi scampata a un femminicidio, scampata tra l'altro per caso, perché diciamo che non è scampata per la magnanimità del suo assassino, ma per veramente un caso fortuito della vita. E nessuno degli psichiatri, dei psicoterapeuti da cui è andata in cura per anni è riuscito a vedere oltre la semplice diagnosi da dipendenza affettiva. Quindi quando parliamo di patologizzazione parliamo di questo, cioè del rischio di affibbiare delle etichette diagnostiche che poi non vanno a vedere effettivamente la dimensione relazionale di violenza che ci può essere alle spalle della singola vita di una persona. Cosa vuol dire questo? Che non bisogna assolutamente in toto fare ricorso al linguaggio psicologico per parlare di violenza? No, perché ovviamente il linguaggio psicologico, la metodologia psicoterapeutica sono degli strumenti importanti nei casi di fuoriuscita, dei percorsi di fuoriuscita della violenza. E ovviamente ci sono delle relazioni che sono più riconducibili a delle deregolazioni affettive e altre che chiaramente presentano delle dinamiche più manipolatorie. Questo tra l'altro per ricordare che sembra scontato doverlo dire, ma la violenza non è assolutamente solo fisica, ma è di tantissimi tipi, tra cui anche psicologica, e questo non tutti lo sanno, ma anche legalmente, a livello legale, esiste il reato di violenza psicologica per la legge italiana. E il punto chiave della violenza, che è anche una delle molte differenze fra violenza e conflitto, che è anche una cosa molto importante di cui tenere conto sia in sede legale sia in sede di supporto psicologico, è l'oggettificazione dell'altro, dell'altra, dell'altro, la disumanizzazione dell'altro. E questa è anche una delle differenze appunto fondamentali tra una relazione violenta e una dinamica di conflitto di coppia, che è una dinamica chiave che da comprendere sia in casi, appunto, come abbiamo detto, di sedi legali che in casi di supporto psicologico. Molte volte questa cosa non viene assolutamente vista e viene completamente ignorata. E vuoi aggiungere qualcosa prima che andiamo avanti?
0: Ma sembra che appunto questa patologizzazione sia un, appunto, etichettare le persone e dire tu non stai bene perché c'hai quello e basta, senza comprendere il quadro generale. Il fatto di prendere e attraverso la violenza, i conflitti, oggettificare l'altra persona mi pare la cosa più, appunto, disumana, la cosa che non va a considerare l'essere umano e la relazione, il contesto che ha intorno. Riguardo alla relazione, mi pare che un po' quasi tutte le relazioni siano relazioni impari o comunque relazioni di potere. Ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare per migliorarle, però ci sono tantissime relazioni che sono diciamo non bilanciate. Credo che questa sia anche una delle chiavi da comprendere quando si analizzano le relazioni.
1: Mm-hmm. Certo. Allora, andiamo avanti con l'approfondimento parlando di quello che sta dietro la psicologia dell'abuso. Una delle cose più importanti quando si tratta di casi di violenza di genere, ovviamente quando ci riferiamo a violenza di genere, in questo caso specifico stiamo parlando prevalentemente di violenza domestica o violenza che succede all'interno della coppia, prevalentemente di violenza psicologica, perché appunto questo è il focus dell'approfondimento di oggi. Allora, dicevamo, una cosa molto importante è riconoscere la dimensione del linguaggio abusante, che è un linguaggio ambiguo che modifica la percezione della realtà. Uno dei tantissimi esempi che possono essere, per esempio, è nel caso di una persona abusante che parla ad una persona abusata e dice cose, per esempio, ma possibile che sei così scema, che boh, possibile che sei così stupida o così cretina che mi hai portato a fare questa cosa? Subito, tra l'altro, seguito da però tranquilla che io ti amo lo stesso, per esempio. Questa è una classica dinamica di linguaggio abusante, di linguaggio ambiguo, che troviamo, che si trova spessissimo, diciamo, questo tipo di pattern comunicativo si trova spessissimo in dinamiche di in relazioni di basate, cioè su un pattern violento.
0: Tipo bastone carota, cioè tipo che io prima verbalmente ti do l'ammazzata e poi ti dico no, ma ti voglio bene, tranquilla.
1: Esatto, esattamente. Infatti, diciamo che il linguaggio ambiguo e contraddittorio è uno degli aspetti, diciamo, fondamentali. Proprio c'è una dinamica comunicativo-linguistica molto facilmente riconoscibile all'interno delle relazioni di abuso. E tra l'altro, su questo vorrei dire una cosa che pensavo di dire dopo, però magari dico adesso. Cioè, che è la differenza fra ambiguità e ambivalenza, che sono due parole che sembrano due sinonimi, però in realtà non sono due sinonimi, ed è importante riconoscere la differenza fra questi due termini. Un linguaggio ambivalente è un linguaggio che è allo stesso tempo negativo e positivo, ma è facilmente intellegibile la differenza fra il negativo e il positivo, cioè si distingue chiaramente dove finisce il sì e dove finisce il no. Il linguaggio ambiguo, invece, che è il tipo di linguaggio di cui stiamo parlando, che è il pattern comunicativo violento, è un linguaggio paradossale, che è una situazione che ha insieme un sì e un no, quindi senza possibilità di uscita. Cioè, per esempio, se io ti compro due magliette, una bianca e una nera, e ti dico scegli quella che vuoi,
0: io scelgo quella nera,
1: tu scegli quella nera e io ti dico ecco, lo sapevo, quella bianca ti fa schifo. Questo è un tipo di linguaggio ambiguo.
0: Sì, un po' tipo aggressivo passivo, una roba, cioè non c'è via di uscita da una roba del genere.
1: Esatto, è un linguaggio paradossale che appunto è tipico delle situazioni di manipolazione psicologica. E è un po' come una volta stavo leggendo una cosa che diceva che i casi di abuso psicologico sono un po' cioè a livello di comunicativo sono un po' come i pattern che usano le sette. O le truffe per convincere le persone, cioè, come dire, perché poi qua si entra nel grande discorso del ma perché una donna abusata sta con un uomo abusante, no? Uh-huh. E si semplifica una dimensione che in realtà è estremamente complessa ed estremamente stratificata, e una conoscenza reale di cosa vuol dire violenza di genere forse ci permetterebbe di evitare in tantissimi, non solo luoghi comuni, ma anche cazzate che diciamo continuamente sulla violenza di genere
0: senza neanche rendercene conto, magari, che perpetuiamo e continuiamo a fare, senza neanche riconoscere magari che è un linguaggio ambivalente, un linguaggio ambiguo, un linguaggio violento e passivo.
1: E passivo aggressivo.
0: E poi okay. Si fa leva sul senso di colpa, no?
1: Esatto, perché anche un'altra, diciamo, dimensione psicologica che ritroviamo spessissimo è la dimensione del senso di colpa. E tra l'altro una cosa peculiare del senso di colpa è che il senso di colpa molte volte reprime la possibilità di provare della rabbia, che invece è un sentimento salvifico ed estremamente liberatorio.
0: Esatto, viva la rabbia. Lasciate uscire la rabbia quando potete.
1: Esatto, arrabbiarsi, un po' di sano odio anche, odio e rabbia e meno sensi di colpa. Allora, perché diciamo, cioè tornando un po' al tema principale, stiamo parlando appunto del rapporto tra dinamiche psicologiche, che possiamo trattare dal punto di vista prettamente linguistico-psicologico, e dinamiche di violenza di genere. Perché è importante parlare di dinamiche psicologiche chiarendo bene la dinamica della violenza e tenendo questi due piani, diciamo, quello dello psicologico e quello della violenza, in comunicazione senza confonderli, ma sempre in comunicazione perenne. Perché molte volte le categorie emotive o psicologiche di per sé non vogliono dire niente. Cioè, per esempio, ti faccio un esempio, no? La parola empatia, il sentimento dell'empatia, ok? L'empatia è un sentimento che viene tradizionalmente considerato come positivo.
0: Sì, una cosa buona, no?
1: È una cosa buona l'empatia. In realtà, per esempio, un sacco di abusanti spesso sono persone estremamente empatiche. Okay? Quindi, come dire, sono persone che usano la propria empatia per, come dire, per instaurare una relazione psicologica manipolatoria con una persona abusata. Ma stesso se ci pensi, magari un buon venditore può essere una persona estremamente empatica, però questo non vuol dire che stia usando la sua empatia per farti del bene, ma per farti del male. Ti vuole vendere qualcosa.
0: Ti vuole vendere qualcosa, quindi è lì che ti fa grandi sorrisi.
1: Esatto, quindi le dinamiche psicologiche, diciamo, non è che sono moralmente, molte volte, almeno nei casi di violenza di genere, poi non lo so in generale, però non è che sono moralmente o di per sé positive o negative, ma come dire, analizzate attraverso la lente di cosa vuol dire violenza psicologica e violenza di genere, allora possiamo riconnotare, risemantizzare, per esempio, un sentimento come l'empatia o altri tipi di sentimenti.
0: Quindi bisogna guardare caso per caso per riuscire a comprendere se una roba è effettivamente migliore o peggiore in quel caso.
1: Esatto, esattamente. Avere uno sguardo critico, avere uno sguardo ovviamente transfemminista. Allora, quindi tornando al linguaggio ambiguo manipolatorio, E molte volte assistiamo a casi in cui minacce, aggressioni, ricompense, dimostrazioni di affetto vengono usate in modo totalmente imprevedibile. Qui stiamo sempre appunto parlando di linguaggio e comportamento ambiguo, no? Quindi vuol dire che molte volte nei casi di violenza psicologica, ovviamente quando diciamo molte volte diamo per scontato che ogni tipo di violenza è diversa, non si possono tracciare dei pattern unici e totalizzanti nei casi di violenza, nei casi di violenza di genere e violenza psicologica soprattutto, ogni caso è diverso. Questo ovviamente è la premessa, diciamo. E detto questo, però, effettivamente anche lavorando nei CAV, lavorando con donne vittime di violenza, è possibile riconoscere, diciamo, delle dinamiche simili nei casi di violenza. Molte volte, appunto, tornando al linguaggio, dicevamo, ambiguo ma laboratorio, appunto minacce, aggressioni o dimostrazioni di affetto o ricompense o dimostrazioni di amore, diciamo, eccetera, cioè che a numero non è ovviamente, vengono date in modo totalmente imprevedibile. Quindi in modo totalmente non scevro dal comportamento effettivo della persona abusata. Quindi non importa tu come ti comporti o quello che fai veramente, però come dire, io mi posso incazzare anche se tu non fai niente di male, o ti posso dimostrare amore eterno, giurarti amore eterno, anche se effettivamente, cioè, a seconda di quello che tu fai, è chiaro?
0: Sì, però io a questo punto sarei un attimo confuso, visto che la persona che sta con me è schizzata e mi dà dimostrazioni d'amore, poi mi ficca uno schiaffo, poi dopo mi accarezza e mi porta fuori a cena e poi mi buca le gomme, cioè sarei un attimino confuso.
1: Infatti la maggior parte delle volte questo provoca ovviamente disorientamento, frustrazione, senso di impotenza e incapacità, e tra l'altro, questo è il punto che volevo arrivare di questa puntata, modificazioni psicofisiologiche. Cosa vuol dire?
0: Modificazioni psicofisiologiche?
1: Psicofisiologiche. Cosa vuol dire? Che stare in una relazione di violenza o soprattutto quando, come dire, per molto tempo in situazioni di violenza prolungata e cronicizzata, porta a dei livelli di stress, quindi di cortisolo, altissimi e uno stato di allerta costante. Vuol dire che la violenza, anche quando non è fisica, ha degli effetti fisici sul corpo della persona abusata. Questo perché, appunto, questa è una cosa che in ricongiunzioni sottolineiamo sempre, diciamo sempre, le dinamiche psicologiche e le dinamiche fisiche sono estremamente collegate, perché il corpo è un sistema complesso e tra l'altro è un sistema complesso in relazione con l'esterno. Quindi è ovvio che una persona che vive in una situazione di violenza cronicizzata, prolungata o anche non cronicizzata o prolungata, come vedremo nel secondo approfondimento, ha dei livelli appunto di stress altissimo, con tutto quello che questo comporta a livello fisico. Tra le altre cose, questo può provocare delle significative alterazioni cognitive, come nel caso di perdita di memoria di alcune situazioni, quindi non ci si ricorda più cosa è successo in alcune situazioni, e dissociazione, appunto, come dicevamo, anche nei casi di violenza non perpetuata nel tempo, come nei casi di stupro, cioè nei casi di stupro succede, insomma, non è raro assistere a fenomeni di dissociazione cognitiva. E tutta una serie di altre problematicità, tra cui depressione, disturbi dell'alimentazione, eccetera. Però la cosa su cui mi volevo concentrare oggi è appunto l'alterazione cognitiva, quindi la dissociazione o la perdita di memoria. Perché dico questo? Perché molte volte in sede legale, in sede di giudizio, nel momento della raccolta fatti, quindi con un avvocato, un'avvocata, o anche solo nella vita di tutti i giorni o nell'interazione con le altre persone, abbiamo un esempio lampante di come l'alterazione della capacità cognitiva venga usata alla fine contro la vittima stessa. Per spiegarmi meglio, quando una donna vittima di violenza propone di fronte alle autorità competenti, incompetenti, un racconto frammentato, contraddittorio o a pezzi, viene imputata di mentire. Questa è una cosa che chi frequenta i tribunali, diciamo, conosce benissimo, cioè nel senso, una persona che, cioè appunto una donna che arriva e non ti racconta due volte due racconti diversi o due versioni diverse dello stesso fatto, dello stesso evento, o non si ricorda degli eventi che potrebbero essere anche fondamentali, per esempio non ti ricordi cosa hai fatto il giorno dell'anniversario del vostro decimo anno di matrimonio, piuttosto che, non lo so, sono tutti esempi molto stupidi, molto random, però non ti ricordi delle cose, e ovviamente in sede legale ti viene detto: ma come, non ti ricordi questa cosa? Allora probabilmente stai mentendo e stai cercando di rovinare la vita di un povero uomo, per esempio, no? Mm-hmm. Ovviamente i tribunali sono dei posti
0: estremamente paterni. Chiaro, ti marcano direttamente come quella che non ci sta dentro.
1: Esatto, quella che sta mentendo, eccetera. Quando in realtà chi ha un minimo di conoscenza base, proprio sindacale, base della violenza di genere, sa benissimo che e un racconto frammentato, contraddittorio, dei chiari esempi di perdita di memoria, dissociazione, alterazioni cognitive, eccetera, sono invece un chiaro una red flag, come si dice, del...
0: Sì, un indicatore, un segnale che effettivamente c'è stata della violenza perpetuata, e nei casi di stupro mi pare di capire che questa cosa è molto comune.
1: Sì. Sì, capita molto molto spesso, non per forza, non sempre, perché come dicevamo appunto i casi di violenza sono, non solo tutte le violenze sono diverse, ma anche il modo in cui tutte le persone reagiscono ai casi di violenza sono tutte diverse. Però appunto, come stiamo dicendo in questa puntata, effettivamente ci sono degli indicatori che chi lavora nei casi di cioè chi lavora con donne che stanno uscendo che stanno intraprendendo percorsi di uscita dalla violenza, chi frequenta i tribunali in questo senso, sa benissimo che ci sono delle dinamiche di questo tipo. Quindi se una donna non ricorda un fatto, piuttosto che ha un chiaro insomma sta dissociando su qualcosa, e quella cosa lì, se una persona un attimo sveglia, capisce che ci può essere stato un percorso di violenza psicologica. E la stessa cosa anche per altri comportamenti, cioè un altro comportamento tipico è quello dell'inversione della colpa. Cioè, una donna che ti viene a dire è colpa mia se lui ha fatto così, no? Oppure sono io che sono cattiva, sono io che l'ho.
0: Prendetevela con me.
1: Esatto.
0: Anima sacrificale.
1: Prendetevela con me, agnello sacrificale. Oppure se io quel giorno non l'avessi fatto arrabbiare, non sarebbe successa questa cosa qua. Anche questo, ovviamente, questo non succede tanto in sede legale quanto in sede di colloquio, di colloquio oppure di supporto psicologico insomma di supporto psicologico, anche questo è un tipico segnale del fatto che potrebbe esserci stata una dinamica di violenza psicologica. E niente, quindi direi che possiamo mettere un pezzo e poi passiamo al secondo approfondimento.
0: Sì, dai, anche perché il primo approfondimento è stato bello strong, quindi vediamo di rilassarci un attimo con un bel pezzo musicale.
1: Questi sono gli Onipa con Play, con Wiala, che tra l'altro è una vocalist super famosa ghanese. Beccatevi questo pezzo fantastico del 2021 album Tales of Utopia.

0: Questi erano gli Onipa, Playfit, Willala, ottima musica.
1: E mettiamo un pezzo?
0: Sì, mettiamo un pezzo, introducilo tu.
1: Allora, il pezzo si chiama Hanamash Hual Yaman di Awa e sono tre, non introduco, basta, perché poi perdiamo troppo, no.
0: Dillo.
1: Lo dico, va bene, dai. Sono un gruppo di tre tipe fighissime, sono tre sorelle ebree yemenite che parlano del soprattutto della condizione di immigrati, di ebrei. Non bianchi e di derivazione non europea all'interno dello Stato di Israele e del razzismo strutturale dello Stato di Israele.
0: What up?

0: Eccoci tornati, questa la prossima non la mettiamo ancora perché intanto ci riempono di messaggini, quindi un sacco di presa bene per tutti questi messaggini che ci arrivano. E quindi leggiamone un paio, vediamo che cosa ci dicono, perché anche riguardo agli approfondimenti che abbiamo fatto su il linguaggio violento e tutta la parte di patologizzazione sono uscite fuori anche degli argomenti interessanti. Che cosa ci dicono?
1: Allora, il primo messaggio che ci arriva è uno sconsiglio, perché ci scrive questo ascoltatore: consiglio podcast da non ascoltare su questo tema, o meglio un podcast che raccontando delle storie incorre proprio in questo tipo di errore di cui state parlando in questa puntata, e si riferisce al primo approfondimento all'inizio puntata,
0: quando si patologizzava e si diceva, si parlava di vittime e noi parlavamo invece di devittimizzare.
1: Esatto. Prosegue l'ascoltatore dicendo: utile secondo me per capire meglio questo meccanismo di patologizzazione di cui parlavate, tra parentesi sindrome da dipendenza affettiva e narcisismi vari, chiusa parentesi, necessario per notare quanto spesso la psicologia depoliticizza la violenza. Il podcast è Selvaggia Lucarelli proprio a me.
0: Ok,
1: no, allora parliamo di
0: non ascoltate questo podcast, mi raccomando, ok? Poi ci arrivano altri messaggi di presa bene per l'approfondimento che a quanto pare è piaciuto, e ci chiedevano anche come si chiamava l'ultima canzone che abbiamo messo, questa di queste tre sorelle, giusto?
1: Mm-hmm. E ripetiamo, la canzone si chiama Hanamash Hu Halyaman e il gruppo si chiama AUA, scritto A-W-A.
0: E andiamo avanti con, siccome abbiamo ancora un minuto, non riusciremo a leggervi quello che è un ottimo opuscolo che vi consigliamo di andare a vedere, è stato recentemente tradotto da Brughiere, quindi se andate su brughiere.noblogs.org potete leggervi anche voi l'opuscolo che si chiama Il privilegio del tempo. Noi non abbiamo avuto tempo, però vi consigliamo tantissimo di andarvelo a vedere. A me è piaciuto molto.
1: Sì, anche a me tantissimo, ed è super attinente alle cose di cui abbiamo parlato oggi. E direi che non introduciamo neanche brevemente, perché consiglierò proprio la lettura. Tra l'altro è una lettura molto piacevole, è un'esperienza personale di una compagna che racconta la sua esperienza, e quindi appunto consigliamo questo opuscolo bellissimo, Il privilegio del tempo.
0: Sì, per brughiere.noblogs.org. Detto questo, lanciamo l'ultima canzone, però prima di lanciarla vi salutiamo. Vi lasciamo con Underground System, questa banda di newyorkesi pazzi.
1: Newyorkesi pazzi con Rent Party.

Tuakaga na mongo zani kwa Louis.

0: kozwa likofi.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

mia rabbia sopra croce e pentacoli. Sto creando dimensioni come nastri e diamanti. Ma se prendo pills le prendo per non ricaderci. Sono il next up, wake up da 2016. Gang.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo!
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati bubboni sulla pelle!
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo!

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: brave ragazze, in onda in questa puntata mattiniera, mattutina.
1: Così ogni tanto per cambiare ci sta, abbiamo fatto questo tentativo stanco.
0: Pessima idea.

0: Ah, ma adesso ho capito perché è andato tutto male stamattina. Perché oggi è il 17. No, oggi è il 7, l'11. Che giorno è? Vabbè, 11 e 7, 17. Ah no, è la 17ª puntata. Sì, esatto, la 17ª puntata dovrebbe essere. Sta andando tutto male come sempre, quindi perfetto.
1: Peggio del solito.
0: Abbiamo avuto questa brillante idea di imbucarci nello spazio di Radio Bizzarre di Alliguai. Niente, non lo rifaremo più. Questa è la prima e l'ultima volta che trasmettiamo di mattina, perché è pesantissimo, difficilissimo.
1: Al massimo indirettamente in after.
0: Sì, esatto, o in dritta o niente.

0: quindi se non si fosse capito, adesso mi sento, era il ventilatore. Fantastico. E quindi la 17ª puntata di Brave Ragazze, la colazione a questo punto tecno di Radio Blackout.
1: Ma oggi non proprio tecno, perché mix, puntata bizzarra, tema DIY, quindi con i re di DIY, i Crass, ci sentiamo un po' di punk.
0: Esatto.
1: E poi scopriremo un progetto molto fico.
0: Poi ci sarà anche la techno, comunque sì, non mancherà nemmeno oggi, ovviamente, se no che stiamo a fare.

Come sempre per il servizio Cisti, muoversi informati, indasiti, potete scriverci al 346-667-3263 su WhatsApp, Signal, Telegram, oppure farci gli squillini o le chiamate in diretta allo 011-249-5669. Ci ascoltiamo Big A, Little A dei Crass e presto vi sveleremo il perché di questa scelta musicale.

Io comunque mi sento di fare i complimenti a tutte le trasmissioni che si accollano di trasmettere la mattina. Io non ho idea di come facciano, soprattutto l'info, cioè follia. Cioè almeno noi diciamo cazzate, quindi cioè se può sta qua di... Loro invece sono seri, si mettono lì a leggere il giornale.

puntata speciale, come dicevamo, ogni nostra puntata comunque ha qualcosa di speciale ormai. Siamo accompagnati qui in regia da numerosi tecnici del suono di Radio Blackout che stanno montando cose nuove qui in studio. E poi abbiamo con noi anche il nostro ospite di oggi, Zero Pattern. You Can Play, che ci descriverà, ci racconterà un po' il suo viaggio verso la costruzione di un aggeggio per suonare, ma approfondiremo a breve questo punto.

0: potremmo piano piano entrare nel vivo di questa puntata. Perché stiamo ascoltando il punk in una trasmissione techno? La prima risposta è che il punk ci piace un botto lo stesso.
1: La seconda, sicuramente, che dato che non siamo in dritta è per svegliarci.
0: Esatto. La terza probabilmente è che non ce la sentivamo di farvi ascoltare la Tribe alle 11 del mattino. E la quarta, o forse la quinta, non ho perso il conto, è che oggi parleremo di una pratica che è anche un'etica che ha diciamo coinvolto, attraversato diverse sottoculture negli anni, ma che nasce all'interno del movimento anarcho-punk della fine degli anni 70, inizio anni 80, ovvero la pratica del fattelo da solo, fattelo a casa, fai da te, do it yourself.

Quit Yourself Autoproduzioni è un concetto che è stato introdotto dai Crass, questa band anarcho-punk pacifista, se non sbaglio, del appunto fine degli anni 70, anni 80.

i Crass introdussero appunto questa pratica nell'ambito della discografia, quindi delle produzioni musicali, per contrastare i monopoli dell'industria musicale dei tempi che allora come oggi cercava insomma di influenzare anche appunto in maniera commerciale la produzione della musica. Proprio per renderla più usufruibile, più commerciale, per farla girare all'interno, cioè attraverso le radio mainstream.

Crass, quindi decisero di fondare la propria etichetta musicale autogestita, la Crass Records. E cominciarono quindi a diffondere i propri prodotti musicali, dischi, ma in seguito anche libri, fanze, a prezzi molto bassi, molto vicini a quelli dei costi di produzione. E questa pratica ovviamente si lega a un altro concetto, che è quello del no profit, che è molto importante all'interno di quell'ambiente lì e anche nel nostro ovviamente. E, ovviamente quindi tutti i materiali autoprodotti venivano quindi venduti a prezzi molto bassi. Dopo i Crass anche altri cominciarono a fare così. La cultura del DIY è ovviamente legata strettamente, in maniera indissolubile, con tutto un certo ambiente, cioè quello che diciamo è legato agli spazi liberi o liberati, quindi che siano free party, squat, centri sociali.

Quindi se inizialmente la pratica dell'autoproduzione si applicava appunto soprattutto nell'ambito della discografia, discografico e della stampa di libri o fanze, successivamente si espande anche al mondo degli strumenti e si diffonde anche grazie alla, diciamo, connessione, al legame con i sound system delle prime crew techno degli anni 90. Si espande poi anche al mondo dell'outfit o comunque in generale tutto quello che può essere appunto creato senza fare ricorso a esperti, a pagamento, negozi, grandi industrie.

Un esempio molto recente che mi viene voglia di citare è l'ultima festa dove abbiamo portato il nostro studio mobile Frastuono, dove appunto era presente un sound system completamente prodotto, autoprodotto e abbastanza accrocchiato tra l'altro, ma che suonava da Dio.

il punto centrale che unisce, insomma, come comune denominatore tutte le controculture legate alla pratica del do it yourself è ovviamente l'anticapitalismo e il conseguente disprezzo per insomma il consumismo in generale. E quindi verso quel sistema di logoramento del produci, consuma, crepa, e l'autoproduzione, diciamo coerente con queste idee, ci permette di accorciare le distanze spesso che ci sembrano spesso molto ampie tra la teoria e la pratica. Finalmente la techno. No, ho parlato troppo presto. Sicuramente no, mi veniva da aggiungere che ovviamente questa etica, questa pratica del costruirsi le cose da soli applicate poi al mondo delle macchinette, dei sintetizzatori, permette un po' di togliere un po' di monopolio alle case di produzione appunto commerciali. Anche queste macchinette che ci sembrano così difficili, a quanto pare, ce lo spiegherà meglio il nostro ospite, si possono fare a casa.

0: 11.37, sempre connesse su Radio Blackout. Questa è Brave Ragazze, versione
1: colazione.
0: Versione colazione, cappuccino e biscottini. E, si stava un po' riflettendo sul fatto che appunto la pratica di costruirsi le cose da soli ovviamente fa parte dell'essere umano, c'è sempre stata. Il movimento punk, anarcho-punk, ovviamente gli ha dato una connotazione politica, l'ha inserito all'interno di un contesto legato a delle idee anticapitaliste. Però tutti noi nella vita ci siamo dovuti confrontare con la nostra, non tutti no in realtà, però confrontandoci con la nostra povertà siamo, diciamo, arrivati a questa soluzione. A me veniva in mente questo aneddoto di quando io ero piccolina, che volevo la casa di Barbie, che costava un botto tra l'altro ed era fantastica, aveva pure l'ascensore, insomma tutta una serie di cose tecniche anche, e mia madre ovviamente non me la voleva comprare.
1: Quindi sei andata a scottare.
0: E quindi ho detto, boh, me la costruisco da sola. Ho iniziato a recuperare roba in giro da casa, anche tipo combinando piccoli danni, e mi sono costruita sta casa delle bambole che spaccava ed era molto più bella di quella originale, insomma. C'era anche l'ascensore nella mia, tra l'altro. Quindi bambine, costruitevi da sole le Barbie.

Beh, direi di iniziare dopo questo pezzo tamarrissimo. Mettiamo il nostro tappetino scelto per la chiacchiera di oggi. Ovviamente tutte le tracce che stiamo a passare le metteremo sempre come al solito in coda alla descrizione del nostro podcast, che caricheremo nei prossimi giorni a venire. Lo troverete sul sito di Radio Blackout, radioblackout.org.

0: molto Zama stamattina.
1: Festa in piscina.
0: Esatto, pool party, squat. E vabbè, iniziamo subito come dicevamo appunto all'inizio. Oggi abbiamo come ospite un amichetto che ha creato questa macchinetta che si... No, macchinetta, vabbè, ci spiegherà lui un aggeggio personale che si chiama Zero Pattern. You can play, a me piace questo sottotitolo che comunque è esplicativo, poi andremo a vedere il perché. Ciao!
2: Ciao a tutti e tutte, io sono Gabriele, appunto insieme ad altre due persone abbiamo sviluppato questo dispositivo che è un generatore di melodie MIDI. Sostanzialmente ci siamo studiati delle regole musicali per far sì che generasse sempre delle melodie buone. Hai la possibilità di modificarle in tempo reale tramite i potenziometri, quindi è proprio un modo diverso di suonare, molto più istintivo rispetto al classico scrivere nota per nota, sedicesimo per sedicesimo, battuta per battuta, tutto un live set.
0: Io ho un'idea, magari appunto diciamo che per chi fosse connessa o connesso adesso, potete, o anche dopo quando lo ascolterete sul podcast, potete aprire la pagina Instagram di Zero Pattern, che è Zero Pattern se non sbaglio, lo trovate, sì. così sì. Potete anche vederlo diciamo graficamente, magari appunto mentre noi ne parliamo ci capite anche un po' di più, ecco. E boh, dici un po', partiamo insomma, io direi di partire da un po' da come è nata questa idea, cioè proprio ti sei svegliato un giorno e hai detto vaffanculo, mi costruisco una roba da solo, non lo so, dici tu.
2: Allora, è già da un po' di tempo che ho la passione per autocostruirmi strumenti elettronici. Ho cominciato a studiare elettronica per i fatti miei qualche anno fa. Ho costruito dei moduli di un sintetizzatore modulare, qualche distorsore, effetti così. Finché ho conosciuto un programmatore, con lui abbiamo avuto questa idea di sviluppare un generatore di melodie. Io di programmazione non so assolutamente niente, però insomma collaborando appunto diciamo che siamo riusciti a trasformare delle idee in un codice, poi un codice in uno strumento hardware, e quindi niente, attualmente è andata così. Con l'aiuto anche di un terzo ragazzo che si è aggiunto al progetto in un secondo momento, adesso siamo a un buon risultato. Comunque questo è attualmente un prototipo, è l'unico che esiste sulla faccia della terra.
1: Sì, comunque se potete andatela a cercare perché è da vedere, anche molto molto carina. Quindi diciamo c'è andata un po' dall'idea di sviluppare qualcosa di più accessibile rispetto alle macchinette che ci sono in giro, che comunque tante, se non hai una conoscenza musicale di un certo tipo, non sono proprio accessibili, insomma, o smarmelli finché non ti esce qualcosa oppure niente.
2: Certo, sì, infatti l'idea nasce proprio da questo concetto qua, e anche dal concetto che magari una persona può avere anche le competenze per scrivere effettivamente delle melodie carine, dei bei giri di basso e tutto. Però per come sono strutturati i sequencer tendenzialmente nelle macchinette, è facile che per fare una roba molto varia tu debba perderci molto molto tempo, e quindi anche banalmente una persona che ha queste competenze ma non ha tutto questo tempo da investire perché magari lavora e vuole suonare nel tempo libero, magari gli farebbe piacere, partendo ovviamente dalle nostre necessità, arrivare a casa, schiacciare un pulsante, suonare e avere il controllo su quello che stai suonando, sulle melodie che stai suonando, ma poter fare infinite variazioni, non dover far girare lo stesso loop all'infinito o non dover perdere 15 anni a fare 25.000 modificazioni, variazioni di quel loop.
1: Sì, sì, infatti poi fuori onda mi dicevi che comunque anche abbastanza, cioè non è neanche così semplificata, nel senso che hai una serie di generi, però poi hai un sacco di margine per gestirti, non è che scegli pop e quello di fare il jingle pop e basta, quindi comunque anche abbastanza sviluppata per essere per creativi.
2: Sì, sì, hai assolutamente molto molto controllo sulla melodia. I parametri base ti fanno definire la quantità di note, la lunghezza della melodia, la quantità di note accentate, la quantità di note lunghe. Hai un parametro che è l'autoevoluzione, quindi appena lo alzi iniziano a modificarsi le note da sole. Più lo alzi, ovviamente, più è la probabilità che queste note si modifichino, cambino, sempre seguendo delle regole musicali, dei canoni, diciamo, probabilistici, ovviamente, nulla è deterministico, quindi anche lì le possibilità sono infinite.
0: Quindi, appunto, se ho capito bene, questa macchinetta, grazie a un algoritmo, quindi a una programmazione, appunto, a priori, crea una melodia che suona bene, che è un po' per ovviare, diciamo, a quella, cioè, per esempio, io nella mia pochissima esperienza avevo provato a suonare la TD3 che vedo lì davanti a te, che è una di quelle, appunto, macchinette che per creare una melodia cioè passi tipo 8 ore sopra, hai creato un pattern di 5 note come ho fatto io che non so appunto suonare, e questa invece ti spara, diciamo, già questo, cioè ti fa superare tutta questa parte di creazione della melodia. E se ci vuoi spiegare un po', appunto, anche brevemente, come funziona questa cosa dell'algoritmo?
2: Sì, allora, diciamo che, per esempio, ovviamente in una scala musicale ci sono determinate note che vanno bene, determinate altre che no. Questo però non è sufficiente per creare una melodia orecchiabile. Non basta quantizzare dei valori randomici su delle note di una scala, perché per esempio la tonica ha un valore diverso rispetto alla dominante, rispetto alla sottodominante, rispetto alla sensibile. Tutti i vari gradi della scala, tutte le varie note che fanno parte della scala hanno una funzione diversa, generano una sensazione diversa, generano un'aspettativa diversa. Una nota è più facile che risolva su una piuttosto che su un'altra, e determinate cose così. Oppure a livello di tempo, è più probabile che una nota accentata sia sui tempi forti, o una nota lunga. Tutto questo facendo varie prove, trovando delle percentuali, delle probabilità che facessero sì di aumentare il più possibile la probabilità di far uscire delle melodie buone. Diciamo che concetti del genere, ecco, andare a vedere, a studiare quali sono le norme, i modi che vengono ripetuti più facilmente nelle varie melodie, che cosa è più facile che succeda in un determinato caso piuttosto che in un altro.
1: Fichissimo, poi avremo modo di sentirlo poi effettivamente in moto tra poco, che ce la suonerai. Tra l'altro, appunto, vedo che non suoni lei da sola, quindi comunque serve anche un setup poi intorno. Cosa hai qui oggi?
2: Allora, io ho portato una drum machine che dà il tempo allo strumento, perché non ha ancora un nome definitivo, il melody generator possiamo chiamarlo, insomma, come vogliamo, dà il tempo allo strumento, e lo strumento butta fuori le note che vanno a un sintetizzatore monofonico, perché lui effettivamente genera soltanto MIDI, solo segnali di controllo, non genera suoni. Ha la possibilità di generare un clock, o se no può prendere il clock da una drum machine, appunto in questo caso, e mandare fuori le note a tempo, ecco. Può essere utilizzato anche in USB con un computer, con qualunque software, Ableton, Fruity Loops, Cubase, quello che è, e dall'USB riceve sia la carica che può prendere il clock dal software e mandare fuori le note.
0: E rispetto alle tempistiche, così diamo anche una visione, diciamo, a chi vorrà mettersi a fare più o meno la stessa cosa, cioè a livello di appunto nascita dell'idea, programmazione, cioè ideazione, poi programmazione e messa in pratica, quindi costruzione della cosa, quanto tempo ci è voluto, e soprattutto mi interessava anche sapere che tipo di strumenti avete utilizzato in tutte queste fasi, quindi anche soprattutto nella fase poi di assemblaggio, cioè vedo appunto della plastica ad esempio, però dentro c'è ovviamente tutto il lambaradam, immagino ad esempio ecco un saldatore, un mini, no? Dici.
2: Ok, allora, a livello di tempistiche diciamo che è un annetto che ci lavoriamo. Appunto, come dicevo prima, io non so programmare, quindi c'è tutta una fase, c'è tutto un lavoro di cui io non ho bene idea, cioè non ho neanche le competenze, di sicuro oltre al tempo per tirare fuori un'idea e svilupparla ci vuole anche il tempo per lo studio prima, per esempio. Io appunto ho studiato elettronica, però di programmazione non so niente.
1: Sei la parte, il braccio meccanico, elettronico, musicale?
2: Si può dire di sì, l'assemblaggio l'ho fatto io, quindi per quanto riguarda l'assemblaggio dell'oggetto di per sé, le competenze sono appunto saper saldare appunto a stagno, quindi un saldatore a stagno, dello stagno,
0: dei cavi.
2: Dei cavi, sì, a seconda di quello che vuoi costruire, i vari componenti necessari. Ovviamente delle competenze minime di elettronica sono consigliate. Poi questo, c'è da dire anche che questa è un'invenzione, è una roba che ha, per cui ci è voluto tanto tempo per lo sviluppo, però si trovano tanti progetti do it yourself, open source, online, e uno può costruirsi piccoli synth, effetti per chitarra, ci sono tante risorse online, puoi costruirti i modulari, che secondo me per chi vuole partire,
0: iniziare.
2: Per chi vuole iniziare l'approccio modulare è ottimo a livello costruttivo, per quanto sembra un modo di fare sintesi più complesso degli altri, ed effettivamente probabilmente lo è, però a livello di costruzione tu costruisci un piccolo modulo alla volta, e se hai un problema è più facile trovarlo, eventualmente risolverlo. Poi c'è la stampa 3D, perché...
0: Sì, infatti volevo appunto chiederti, cioè rispetto appunto ai materiali da poter utilizzare per poi creare materialmente il prodotto, tu hai utilizzato della plastica,
2: sì.
0: La sei fatta stampare da un amico,
2: da un caro amico, sì. Infatti la collaborazione in questo progetto, e penso in generale in tanti altri progetti, può essere la chiave di svolta, perché avere le competenze per occuparsi di ogni singola parte può diventare difficile.
0: I lavori di gruppo sono sempre quelli più performanti poi alla fine, ma ci sono alternative alla stampa 3D plastica? Cioè se tu magari prima di pensare al tuo amico avevi pensato di farlo con altri materiali, oppure insomma come si può fare? Tipo di legno secondo me no, forse.
2: No,
0: oddio, si può fare anche di legno.
2: Si può fare anche di legno, alla fine questa è soltanto una scatola. Ogni materiale ha i suoi pro e i suoi contro. Io a costruire pannelli e case ho avuto tanti fallimenti nella mia vita, quindi se c'è un amico che è forte con la stampa 3D e posso collaborare con lui, lo faccio molto volentieri, perché comunque ti fa le cose su misura, al millimetro.
0: Sì.
2: Insomma, almeno per i prototipi io mi sono trovato molto bene con questo approccio qua.
0: Giallo e rosso, cioè questo rosso toro è stato scelto apposta, ovviamente.
2: No, è tutto casuale in base ai colori di plastica che aveva disponibile.
1: Solo parte, né solo forza toro, non lo vuoi dire.

0: 12.04, radio blackout, brave ragazze, per chi si fosse connesso soltanto adesso, stiamo facendo le chiacchiere con Gabriele che ha costruito questo
1: aggeggio,
0: come lo chiamiamo? Sintetizzatore MIDI, no?
2: Generatore di melodie.
0: Generatore di melodie, zero pattern.
2: Sì, vorrei dire che l'ho sviluppato insieme anche a Marco, che è il programmatore, a Angelo, che è ingegnere elettronico, e da Anut, che è il ragazzo della stampa 3D.
0: E boh, adesso noi proveremo a suonarlo, cioè lo proverai, nel senso lo suonerai e noi proveremo a tramite i microfoni a, diciamo, far capire chi ci ascolta cosa sta succedendo. E siamo pronti tecnicamente per questa cosa, secondo voi?
2: Io penso di sì.
0: Proviamo.
2: Posso provare a mandare un play?
0: Proviamoci.

0: Ok, allora questo sta generando una melodia. Vabbè, la sento solo da sinistra, ma va bene, ce lo facciamo andare bene. Il primo potenziometro si chiama density, è della quantità di note.
1: Ma si sente bene secondo me, sì.
0: Appunto, così sto regolando la quantità di note. Questo, il prossimo è steps, quanto è lunga la melodia? Ora l'accorcio. Per dare un riferimento,

strumento si chiama Acid Mode, è fatta apposta per suonare come il sequencer della 303, che è il synth classico per fare acid house, acid techno.

Vabbè, insomma, questo è quanto più o meno. La questione è che appunto permette di fare un live set infinito senza essersi preparati niente.

Ma allora vediamo, cioè, non so se ti va di suonarcela un altro po'. Magari, appunto, visto che abbiamo parlato fino ad ora, passiamo un po' di musica e ci settiamo meglio qui in regia, che c'è un gran casino, e poi magari facciamo, ce la facciamo suonare un altro po', direi.

0: piccolo memorandum. State ascoltando Brave Ragazze in questa versione colazione. Beh, direi che adesso ci siamo svegliate. Comunque all'inizio è stato molto difficile.
1: È stata dura e lunga. Tra l'altro in questa versione lunga distesa su due trasmissioni che gentilmente ci hanno lasciato spazio.
0: Sì, sono in vacanza.
1: Sono in vacanza.
0: Bella per loro. Altri amichetti ci raggiungono qui in regia e nulla, abbiamo appunto fatto delle chiacchiere con Gabri. E io volevo solo anche ricordare appunto che l'ultima volta che abbiamo trasmesso è passato un bel po' di tempo, forse un mese direi, però appunto abbiamo trasmesso da Frastuono, questo fantastico free party messo in piedi in dove eravamo? Verona?
1: Confini del Veneto, mi sembra, non mi ricordo precisamente.
0: E online trovate sempre sul sito di Radio Blackout il podcast diviso in due parti perché abbiamo trasmesso per 4 ore circa, e vi invitiamo ad andarlo ad ascoltare.

tra l'altro farei tra poco, a breve, una piccola disamina dei appuntamenti frizzanti di questo luglio 2026. Che ci sono un sacco di cose da fare in giro per l'Italia.

E iniziamo da appunto gli appuntamenti fuori Torino. E anche un po' in là rispetto a oggi, quindi la prossima settimana in realtà.

c'è questo evento che mi mangio le mani per non poterci andare, sarà sabato 18 luglio dalle 18:30 in quel dell'Aquila Casematte. Si inizierà con la presentazione del libro Incognita K. Poi ci sarà una cena di autofinanziamento e poi DJ set, live set ad oltranza. Casematte, occupazione appunto che si trova all'Aquila, è uno spazio di amichetto super carino. Spazio transfemminista. E questo sarà un benefit per gli Electric Disorder e per, mi sa, spese legali varie ed eventuali.

chi l'ha detto che si può fare festa solo di notte? Noi la facciamo anche la mattina. Altro appuntamento saporito sarà appunto invece venerdì qui a Torino al Mezcal Squat. A proposito di Do It Yourself, il Mezcal ci offre questa giornata super interessante dedicata alla creazione delle visual.

E quindi dalle 17 al Mezcal Squat venerdì prossimo ci sarà un workshop di VJing e visual mapping, dalle 19 per i Cena Bella Vita, contest di visual, porta il tuo VJ kit, dalle 22:30 illuminiamo tutte insieme il Mezcal Squat. Il mezcal è sempre stato uno spazio, diciamo, molto che si dedica molto appunto alla condivisione di conoscenze, di autoproduzioni dal basso, e come sempre Bella Vita, quindi no soldi ma solo scambio di cibo, bevande varie ed eventuali, le sigarette, bacini.

0: questa puntata molto carina, dedicata quindi al DIY macchinette, ma sarà, cioè appunto avevamo inserito il volume 1 come info in descrizione, perché sarà un po' un filone che ci sta molto a cuore. Ci saranno altri volumi,
1: speriamo di invitare altri smanettoni, insomma, anche infatti anche voi all'ascolto, se siete degli smanettoni e state costruendo delle cose pazze, simpatiche, volete provare, venirle a presentare, provarle qui, sempre aperto.
0: Ci potete scrivere sempre alla nostra mail che non guardiamo mai, che manco mi ricordo qual è, ma ora ve la diciamo. E tra l'altro uno di questi smanettoni è qui in regia con noi, ci è venuto a trovare, Stefano, che insomma poi dedicheremo una puntata alle sue allucinanti creazioni. Io non vedo l'ora, però ci dobbiamo preparare bene perché è un po' più complesso.

Un altro appuntamento, minchia, sono entrata così urlando. Un altro appuntamento che volevamo ricordare è un appuntamento di per domani. Si tratta del presidio solidale nei confronti della lotta bracciantile che, come sempre, come insomma ogni anno, c'è a Saluzzo, in provincia di Cuneo. E quindi domenica 12 luglio dalle 4 del pomeriggio ci si ritrova al Parco Guillino per questa merenda antirazzista. E ci sarà musica, discussioni, ci sarà anche una diretta della nostra radio preferita, Radio Blackout, in diretta appunto dalle 20. Concerti, spettacoli, giochi, open mic, dibattiti, insomma un botto di roba, si porta il cibo e si condivide, e se sta lì in solidarietà a questa lotta, i collettivi che appunto sono attivi a Saluzzo, cioè il collettivo che ha organizzato appunto questa giornata, e il collettivo, se non sbaglio, si chiama Raccolti Resistenti. The speakers will like black booming chasms, vibrating crescendo, spiraling orgasmic noise. Quindi domenica 12 luglio, cioè domani dalle 16 alle 21 al giardino di Villa Alberti a Saluzzo, Parco Guillino, Saluzzo.

0: E dopo un po' di esit vecchia scuola del grande Chris Liberator, torniamo ad ascoltare questa, com'è, scatoletta di melodie,
1: generatore
0: di melodie, che abbiamo presentato poco fa da questi microfoni,
1: generatore di acidità,
0: e quindi proseguiamo sulla linea esit e ci ascoltiamo un po'
1: questa, no busco fan,
0: questa musichetta di AY
1: more acid.

12.53, connesse sempre su Radio Blackout, 105.25 la frequenza. Come sempre ci potete ascoltare anche in streaming sul nostro sito radioblackout.org. Stiamo ascoltando questo live di Gabri con la sua macchinetta produttrice, generatrice di melodie Zero Pattern, accompagnato dall'amichetto Stefano, con cui faremo la prossima puntata di Do It Yourself volume 2. Stanno utilizzando una Roland TR-8 e una TD-3 e anche la macchinetta in questione che abbiamo presentato, Zero Pattern. Dai messaggini che ci arrivano ci chiedono di salutare Ettore e Fernanda.

Come dicevo, quello che vorremmo fare è di appunto invitare sempre più persone che voglio, sì, per presentare insomma autoproduzioni legate agli strumenti musicali sintetici e non. E se avete uno strumento musicale che vorreste presentare, di cui vorreste parlare con noi qui in radio, potete scriverci a braveragazze.radioblackout@canaie.org.

Potete come sempre seguirci sul nostro canale Telegram b-rave-ragazze per rimanere aggiornati su quando trasmettiamo.

Tra l'altro volevo accennare a dei piccoli risvolti rispetto al caso della, al caso francese. Rispetto a Ripost, questo decreto legge che si sta discutendo in Francia e che in alcune sue parti riguarda anche i free party. L'aggiornamento è che alcuni punti, diciamo, di questa proposta di legge sono stati contestati e quindi rimessi in discussione. E questo grazie anche alla forte mobilitazione che c'è stata in tutto il territorio francese, le street che si sono fatte, le manifestazioni contro questa appunto nuova proposta di legge.

0: Quindi stiamo ancora sentendo Zero Pattern, che è appunto questo generatore di melodie. Vi invito a cercarlo, purtroppo adesso soltanto su Instagram, giusto per vedere com'è fatto. Progetto che sarà, cioè ovviamente Gabri lo metterà come giusto in vendita, non so quando, visto che questo è un primo prototipo.
1: Primissimo e unico però, per ora.
0: Però il progetto,
1: essendo comunque DIY e aperto a tutti, verrà messo anche open source, possibile e accessibile per tutti.
2: Sì, l'idea è che appunto è uno strumento comunque per la democratizzazione della musica, e quindi oltre ad avere un approccio semplice, l'idea è anche che se uno vuole se lo possa costruire, insomma, quindi vorremmo anche metterlo open source, comunque anche provare a venderlo, a tirarci su due soldi, perché comunque è un lavoro a cui ci stiamo dietro da un sacco di tempo, insomma, purtroppo in questo mondo due soldi in qualche maniera bisogna tirarli fuori.
1: Ma anche per poi fare altre macchinette.
0: Esatto. Certo. Sì. No, tra l'altro, se non esiste già, lancio un'idea ai hacker in ascolto, sarebbe bello avere appunto un sito dove poter caricare appunto tutti i progetti dal basso, no? E poterli appunto, per poterli poi riprodurre, che non riguardano magari soltanto synth e macchinette, ma anche magari anche altri strumenti musicali, che ne so, i didgeridoo fatti, come dicevamo prima, con i tronchi, con le ossa, esatto, dei mammut.
2: Sì, un po' di primitive techno.
0: Esatto. Le temperature si alzano qui in regia, il termometro segna 33 gradi e 5, percepiti 56. Infatti magari vi frastuoniamo con un po' di musichetta per un altro po' e poi vi salutiamo.
1: Questa colazione techno è diventata un pranzo.
0: Esatto. Siamo alla frutta.

0: Ebbene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questo live di macchinette qui in radio.
1: E ringraziamo ovviamente Zero Pattern e Compagnia Bella, che rivedremo presto in questi, da queste parti, gli studi di Radio Blackout, per insomma averci prestato la voce e raccontato la storia di questa produzione, di questa creazione.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori e anche a chi non ci sta ascoltando
1: o che ci ascolterà in seguito.
0: E ora vi lasciamo con due ultime musichette techno.
1: Ah sì, quella che stiamo sentendo è una traccia che è uscita qualche giorno fa, due o tre giorni fa, di Smoking Hazard, cioè no, si chiama Smoking Hazard di Sid. E niente, vi passiamo queste due traccette e poi ci salutiamo.
0: E ci salutiamo.

0: E chiudiamo questa puntata fuori orario solido di Brave Ragazze con un traccione storico dei Metex Sound System, Space Ravers. Ricordiamo tutti gli ascoltatori che potete mandarci proposte musicali, idee, progetti e quanto vogliate sulla nostra mail brave sempre braveragazze.radioblackout@canaglie.org, e anche risentire le puntate sia sul sito di radioblackout.org sia sul nostro canale Telegram.
1: Sì, sul nostro canale Telegram, che è sempre b-rave-ragazze, potete rimanere aggiornati su quando trasmetteremo, visto che non sappiamo mai con troppo anticipo quando lo faremo, non abbiamo una programmazione troppo ordinata. E speriamo di risentirci da situazioni con lo studio mobile, tra l'altro, che ci è piaciuto tanto. E niente,
0: buon ascolto.
1: Radio Blackout, ciao.

0: Pure Detox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e distrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Galinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Galinier 40, a Vigliana, Torino.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Bella la
2: storia. Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

15 e 4 minuti. Si continua a navigare sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo sabato 11 luglio 2026. Una nuova puntata in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. E quindi come sempre benvenute e benvenuti a bordo per continuare a rinfrescarvi il corpo e l'anima e la mente con la navigazione blackoutiana, quest'oggi iniziata con la giusta energia delle brave ragazze che vi hanno accompagnato nella prima parte del palinsesto di questo sabato. In diretta dagli studi blackoutiani di via Cecchi 21 barra A, Baron One in voce alle selezioni, coadiuvato come sempre da DJ Ghost. Entriamo ormai nel palinsesto estivo, quindi modalità e trasmissioni a scartamento ridotto. Invece continuiamo a sfidare anche la canicola di queste settimane per offrirvi come sempre il giusto groove per il vostro relax pomeridiano. Come sempre potete interagire, far sentire la vostra presenza e mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiare Informati ai numeri blackoutiani 011 24 95 669, 346 66 73 263. Come sempre potete utilizzare un ampio ventaglio di messaggistica istantanea, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram.

quindi molliamo gli ormeggi e iniziamo il viaggio odierno in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk in questo sabato 11 luglio 2026 sulle libere frequenze di Radio Blackout.

Iniziamo il viaggio odierno di Black Milk dalla France. Un nuovo lavoro per Dub Ventures in the Valley. La traccia intitolata Dub's Wheel. Intanto andiamo a scagliare i primi saluti, i primi messaggi al 346-66-73263. Saluto a Pablo che è Double F, a tutta la ciurma della Svizzera, là sulle alte montagne. Poi un saluto a Adriano e a tutta la ciurma già a bordo del veliero blackoutiano. Questo lungo pomeriggio con il ricco menù alla carta di Black Milk. Continuiamo a viaggiare in compagnia di Dub Ventures, questo è For Father.

For Fathers, Dub Venturers. La seconda straccia è estratta da In the Valley, creatura musicale di Marcus Ai, tra la sonorità roots reggae dub tra il 70s e gli 80s come ispirazione. Sì, Black Milk ormai da sempre ama la puntualità svizzera quando si può. D'altronde i nostri sponsor tra le più rinomate marche di orologi svizzeri, che però non sempre sono puntuali, c'è sempre qualche piccolo scarto. Adesso andiamo nella nostra penisola, in casa Dub Studio da Brooklyn, da Sound Therapy, nuovo lavoro per The Operation Drop. Questo è Long Time, la voce di Galas.

0: messaggio è chiaro. Fight Babylon, Solid as Rock, Solid as Rock. The Operation Drop, Galas, Long Time, The Sound Therapy. Città targata Dub Stewie. Oltre una decina di anni di esplorazione musicale nelle basse frequenze per The Operation Drops. Facciamo una bella tripletta. Andiamo a sentire altre due tracce featuring vocali che arrivano from UK. Il primo è quello di Ryder Shafiq in questa Back Out.
1: Stand firm. Original Ryder Shafiq. Big up all Dubstyle Massive. The Operation Drop. Yeah, Brooklyn, persistently, I don't know.

La voce di Ryder Shafik e di Operation Drop, Back Out. Intanto ringraziamo anche il servizio meteorologico che ci comunica che sulle catene alpine piemontesi, in particolare la zona Alpi Cozzi e Alpi Marittime, addensamenti nuvolosi in aumento, quindi rimaniamo nella versione Achtung Alarm. Per l'ultima traccia che andiamo ad estrarre da Sound Therapy UK, ci spostiamo a Brooklyn, stand firm, stand strong in this agidea. Compagnia della voce di Jadan Blackamore, originario della Guyana, personaggio che ha collaborato con tantissimi artisti, cioè lo ricordiamo in particolare nel lontano 2013 all'interno di Reincarnated, il disco reggae di Snoop Dogg. Stand firm, stand strong in this agidea. Right, I said that. All'interno della collaborazione con The Operation Drop ci ascoltiamo la traccia intitolata Step, Jadan Blackamore.

15:33 minuti. Sempre in navigazione sulla buona onda delle libere frequenze di Radio Blackout. Questo sabato 11 luglio 2026, Black Milk on Air. Siamo arrivati fino in Cantabria.

Roberto Sanchez insieme a Rastio The 40 Children. Rastio, cantante di peso della scena statunitense, origine armene, un disco che ci riporta anche indietro nel tempo. Questo è Willow Tree. Adesso ci spostiamo su sonorità più lacustri, andiamo in casa della Fruit Record da Genève all'interno di Whole Fruits Ripe, The 18 Parallel, insieme alla voce di Ezron. Questa è Keep on Keeping Out.

Keep On Keeping On. Extended mix, the 18 parallel da Geneva. Visto che inizio la trasmissione abbiamo parlato di Svizzera. La voce di Isron da St. James, Jamaica. Yeah. All'interno di Hall Fruits Ripe. Master Engineering by Roberto Sanchez. Uscita Fruits Record. Tanti gli ospiti from Jamaica, Mika Shimaya, Kate Rove, Rod Taylor, Ina The Yard. Adesso da Geneva andiamo a Tours in France. All'interno dell'etichetta Soul Nurse Record, nuova uscita, collaborazione tra The Ligurian McNuff Family, da Africa My Destiny, questa è Story Comes to Bump.

Story Comes to Bump, McAnuff Family and the Ligerian. Winston, Nadia e Kosh McAnuff. Grazie anche alle esibizioni live con la band di tour. Questa energia genuina, questa alchimia, questa profonda connessione che hanno portato alla registrazione di questo Africa My Destiny Soul Nurse Record. Intanto un saluto a chi, a proposito di Svizzera, scrive i famosi conti svizzeri di Radio Blackout. No, io ci tengo a precisare che le libere frequenze di Radio Blackout custodiscono i loro conti e lingotti d'oro nelle banche del Liechtenstein, secondo me più sicure di quelle della Svizzera. È una questione di rogatoria internazionale e dintorni. Adesso ci andiamo a gustare anche una vecchia hit, tutto All in the Family, questa Be Careful original release, Matthew McAnuff, McAnuff Family and Lee Jerian.

Wonderful, soprattutto per quello che riguarda il punto di vista meteorologico, un ringraziamento al meteo blackoutiano che non sbaglia mai. McNuff Family in Delusion, Africa My Destiny, 15:51, e ci prepariamo per il primo giro di boa. Rimaniamo tra Geneve, Evidence Music e Paris, nuovo lavoro per Neg Marron.

Neg Marron Pudetump. Dal loro disco omonimo, 10 anni di assenza dalle scene musicali, nuova uscita per la Evidence Music di Genève. Tanto noi ci gustiamo anche questo effetto downburst durante la navigazione di Black Milk. Neg Marron la Val d'Oes, le periferie parigine, nome storico della contaminazione tra reggae, ragamuffin, dancehall e hip hop, nati nel lontano 1995.

Neg Maron, Johan Maliberté. Quindi pronte pronti per il primo giro di boa. Torna sulle libere frequenze dopo più di 15 anni il grande Bubale Dick di Bologna. In questo featuring, sempre all'interno del nuovo lavoro di Neg Maron, traccia intitolata Bitum.

0: Venerdì 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi con i VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

16 e 9 minuti, effettuato il primo giro di boa per la navigazione di Black Milk sabato 11 luglio 2026. Siamo rimasti in area, diciamo così, tra virgolette, francofona, grazie a questa nuova uscita della Heavenly's Witness. Siamo tra il 1987 e il 1998 all'interno di questa The Click Casa Zouk. Zouk Creole Rap, Raga, Compa e Guoca Modern. Raccolta musicale curata da Emil Omar. Un bel viaggio attraverso le numerose influenze musicali che hanno caratterizzato quegli anni, sia per quello che riguarda le isole di Guadalupe e Martinica, ma anche per quello che riguarda la diaspora nelle città francesi. Uno spazio dove poter apprezzare gli stili musicali che si incrociano, in questo caso Extas con Tour ad aprire il viaggio, raccolta musicale che stiamo esplorando ormai da un paio di settimane e che, diciamo così, ci riportano ai tempi degli inizi degli anni 90, all'esplosione del rap francese. J&D, Le Style Nouveau.

0: Genedele, Still Neveu, che personalmente mi ricorda molto le Neveu Western di MC Solar.
1: Original version.
0: Sempre The Click, Casa Zouk.
1: Philippe Gaillard, Jimmy Jay.
0: Adesso rimaniamo sempre su sonorità che ci rimandano a una storica traccia, poi anche rivisitata in diverse versioni. From Jamaica, Metal Sound, When in Mina.

Metal Sound Muenimin. Versione molto vicina alla produzione Penthouse per le amanti degli amanti dei 7 pollici. Ujubantun Wayne.

Ascoltiamo ancora una traccia da The Click, Casa Zouk. Poi rimaniamo sempre in ambito francofono, andiamo in casa della Favorite Recording e intanto ci gustiamo la Shango Gang con questa Brooklyn.

Shango Gang, Brooklyn. L'ultima traccia estratta da The Click, Casa Zouk. Zouk Creole Rap, Raga, Compa in Woka Moderna. Tra il 1987 e il 1998. Allora, rimaniamo in France, andiamo in casa della Favorite Recording da Paris. Dall'EP intitolato Facile, J. Creve, Peter Madsen, la voce di Sammy Love. Questo è Oval Safa.

Peter Madson, Jay Creve, la voce di Sammy Love, Over Sofa, da Facile P, Favorite Recording. 16:28 minuti, adesso ci andiamo ad ascoltare un paio di tracce da Bubblegum Discos, nuovo lavoro per Miss Tiger Balm.

Tiger Balm insieme a Giorgio Lopez, Nayar, da Bubblegum Discos, il nuovo lavoro per la producer londinese, come sempre questa infusione globale di nudisco, house, sonorità africane dal Sud America. Intanto un saluto alle amiche e agli amici dell'SMS, anche loro in navigazione in compagnia di Black Milk in questo sabato 11 luglio 2026 sulle libere frequenze di Blackout. Ancora una traccia in compagnia di Tiger Balm e poi un po' di consigli per gli acquisti. Questa è Pura Vida, la voce di Andre Espeut.

0: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Serabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al di Serabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Bisrabbia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

16:41 minuti. Parte dedicata alle sonorità che arrivano dal continente africano, in questo caso torniamo all'interno di Kyod, nuovo lavoro di Afrotronics, Caleb Rintobaye dal Chad, traccia intitolata Isa Tolm, andando ad esplorare sonorità afrofuturistiche, trap, rap, elettronica e ovviamente tutto quel portato di tradizione anche dal punto di vista degli ospiti che troviamo all'interno di questo lavoro. Questo è Beyond the Sky, Stoneboy.

Afrotronic e Stone Boy dal Ghana Beyond the Sky. Intanto vi ricordo anche un appuntamento che ci sarà nella giornata di domani, domenica 12 luglio dalle ore 16 al Parco Gullino di Saluzzo. Future! Merenda antirazzista, unisciti al presidio stabile contro lo sfruttamento e l'invisibilità bracciantile. Giornata in cui ci saranno giochi, open mic, dibattiti, la presenza dello studio mobile di Radio Blackout che sarà in diretta dalle ore 17 per approfondire la situazione che spesso e volentieri viene messa ai margini dall'informazione istituzionale, cercando di disegnare una realtà del tutto differente quando si parla di sfruttamento di tutte le persone impiegate nel settore della raccolta della frutta e della verdura, in particolare nel nord. Quindi domani una giornata per approfondire anche tramite le voci di chi lavora direttamente all'interno dei campi di Saluzzo e della provincia Granda. Dalle ore 16, Parco Gullino, merenda antirazzista, Saluzzo Cuneo, dalle 17, diretta con lo studio mobile di Radio Blackout.

Afrotronics e Maxo Itelire. Sempre all'interno di Chiod. Ascoltiamo ancora una traccia in compagnia di Afrotronic e poi ci spostiamo a Melbourne, Australia, Music in Exile. Nuovo lavoro intitolato Junna, sempre dall'Africa con la diaspora. Intanto Afrotronics, questo è Dakun Soguro.

16:55 minuti. Andiamo verso il secondo e ultimo giro di boa all'interno di Jutna. Nuovo lavoro per l'etichetta e piattaforma musicale di Melbourne, Music in Exile. In questo caso con una collaborazione tra musicisti che arrivano dal Senegal, dal Burkina Faso, dal Mali, poi da Australia e Francia. Jutna in lingua Wolof, it is a time, e questo è il tempo, con musicisti anche dal progetto Ausekuma Beat. Siamo gustati proprio la traccia intitolata Burkina.

Quindi Music in Exile va a chiudere questa seconda ora di navigazione. Andiamo proprio ad ascoltare la title track, Judna, Music in Exile, Ausekuma Beat.

17:09 minuti, effettuato l'ultimo giro di boa. Quest'ultima ora rallentiamo il PM, ci lasciamo trasportare dalle sonorità trip hop da un tempo di Warm Shadow, lavoro a firma di Memotone da Newport UK, uscita targata Accidental Meeting da Bristol, sottofondo The Freedom. Traccia che lentamente ci porterà all'interno di Warm Shadow, la title track, prima di spostarsi all'interno di Destination Unknown Number 3 in compagnia di Pig and Dan. Ma intanto gustiamoci Warm Shadow.

Memo Tone, War My Shadow. Tra ciò che dà anche il titolo all'omonimo album. Come detto, entriamo all'interno di Destination Unknown, volume number 3, sempre per la Bedrock Record, storica etichetta elettronica attiva dal 1998. Ritroviamo Pig and Dan, che con cui abbiamo già avuto modo di condividere i primi due volumi. Sempre sonorità che si muovono tra down tempo, sonorità baleariche e dub. Questo è The Smoke.

0: Pig and Dan, The Smoke, Destination Unknown, number 3, Bedrock Record. Il terzo volume, devo dire, è decisamente più interessante rispetto ai primi due, più profondo e stratificato, forse più double-oriented, sempre spaziali le voci che accompagnano questo terzo capitolo che continua con questa One Creation, sempre Pig and Dan. A breve andremo anche a svelare cosa succederà dall'ora 18 dopo Black Milk, per continuare la navigazione di questo sabato 11 luglio 2026.
1: In moment of stillness, this unity becomes more than an idea. It is something felt, a subtle dissolving of boundaries where self and other lose their sharp edges. To live with this awareness is to move with greater care and compassion, knowing that what we offer to the world, we are ultimately offering to ourselves.

0: Bigger Than One Creation, Destination Unknown, number 3.
1: Slow breeze, come to whisper across the sea.
0: Intanto vi ricordo un appuntamento Pond Street lungo le strade torinesi mercoledì 15 luglio dalle ore 18 ritorna a solcare le strade del quartiere Aurora, radio Carretta Carretta, una puntata bestiale, il concetto di bestia partendo da una prospettiva antispecista. Dalle ore 18 in corso Reggio Parco, Radio Carretta che si propone di creare aggregazione al di fuori delle logiche di consumo e di presabenismo. More info su gancio.cc, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ultima traccia per la nostra destinazione sconosciuta in compagnia di Pagan Dan, The Weight of Expectation, sempre sulle libere frequenze di Blackout.

Big and then The Weight of Expectation. Destination Unknown, number 3. Broken promises. 17:29 minuti, io vi ricordo ancora l'appuntamento di domani, domenica 12 luglio, dalle ore 16 al Parco Gullino a Saluzzo. Merenda antirazzista, unisciti al presidio stabile contro lo sfruttamento e l'invisibilità, bracciantile. Appuntamento dalle ore 16 e poi dalle ore 17. Diretta con lo studio mobile blackoutiano. Tra open mic, dibattiti, approfondimenti, interviste, poi dalle ore 20 concerti e spettacoli. Tutto questo al Parco Gullino di Saluzzo, domani dalle ore 16. Merenda antirazzista. Porta ovviamente cibo da condividere, domande, idee, curiosità. Poi per quello che invece riguarda il palinsesto blackoutiano, tutto confermato dalle 18, le dirette continuano con Tanz Bambolina, Micio da Control. Noi, visto che parliamo di trip hop, da un tempo il 50% dei storici Tivoli Corporation, torniamo a esplorare a Sky So Close, uscito ormai al mese di febbraio di quest'anno. Eric Hilton e Natalia Clavier, questa è Cali.

Eric Hilton, Natalia Clavier, Cali, Sky So Close. Ci gustiamo ancora una traccia, sempre in compagnia della voce della cantante di Buenos Aires, traccia intitolata Lalita. Poi un altro consiglio per gli acquisti e poi ci prepariamo per la volata finale di Black Milk.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

17:46 minuti. Quindi volata finale per la puntata odierna di Black Milk, sabato 11 luglio 2026. Beh, siamo arrivati nella fredda Tampere, nel nord della Finlandia. Saluto al buon Malcolm e anche a Marco Stacken. All'interno di Water of Life, Dance Dub, Majo, ensemble musicale afrofinnico, capitanato da Eric Prime. Questo disco, la voce del cantante senegalese Ismaila Sané, ad accompagnare questa Unel Misani, The Paradise Dub. Quindi ultime due tracce, compresa la transizione che poi vi accompagnerà all'interno di Tanz Bambolina, qui in diretta dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21 barra A, in compagnia di Mitch, fino alle ore 19:30 o giù di lì. Quindi l'invito come sempre è quello di rimanere incollati alle frequenze blackoutiane.

Black Milk torna come sempre sabato prossimo dalle ore 15 a chiudere ancora una traccia di in compagnia di Majo intitolata Kulikalak The Exiling Mountain Mix. E poi transizione, saluti e baci, stay blackout, au revoir.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

18:05, abbiamo iniziato questa nuova puntata di Tanz Bambolina. Sempre Mitch ai controlli per farvi compagnia per un'ora e mezza. Tra l'altro, che bello tornare qua dietro questo microfono dopo 2 settimane di assenza. Allora, siamo partiti con un classicissimo, i Rolling Stones, Sympathy for the Devil, in questa versione di Neptuners Remix. E stiamo continuando con un altro super classico della musica rock internazionale. Loro sono i Blue Oyster Cult e questo brano si intitola Don't Fear the Reaper. Allora, quest'oggi andiamo a miscelare un po' il rock and roll, il blues, il garage. Andiamo a cercare un po' di qualche pezzo anche di cose un po' più nuove, di cose un po' più vecchie. Più cose vecchie che più cose nuove. Però cercherò appunto di farvi compagnia per questa ora e mezza di trasmissione, cercando di miscelare al meglio queste sonorità che sono in qualche modo tutte legate fra loro. Sperando di azzeccare i vostri gusti, siamo tra l'altro nel pieno di questo pseudo ciclone, posso dire, temporale d'aria, qua sta sbattendo tutto ovunque, però un po' d'aria fresca c'è, almeno quello, dai, si spera. Allora, un saluto anche a Mr. Baron One, che mi ha preceduto.

Allora, salutiamo subito il primo messaggio WhatsApp che ci arriva al solito numero della radio, il 346-667-3263. E mi scrivono appunto: ciao Mitch, bentornato, siamo in ascolto. Grazie a voi ragazzi, ragazze, chiunque voi siate che state ascoltando Radio Blackout. Penso sia il super Adriano che mi ha scritto. Ciao Adriano, un abbraccione. Allora, se

0: Siamo partiti un po' così con queste simil ballad e non poteva mancare questa Gimme Danger.
1: Gimme Danger, little stranger.
0: In questa versione Alternate Violent Indie Mix. Allora, colgo l'occasione per citare anche un'intervista di Hip Hop che ho letto proprio recentemente in ricorrenza della morte di David Bowie, e appunto parlava di David come un amico fraterno che, diciamo, all'epoca lo prese un po' per i capelli. Insomma, Iggy stava passando un brutto momento e Bowie se ne prese veramente cura, non solo per un interesse commerciale, ma anche perché nei suoi confronti si comportò veramente da amico.

Allora, come dicevo prima con il Mr. Baron One, abbiamo anche un aggiornamento meteo per chi fosse in viaggio. È previsto temporale, a Torino c'è già stato, ma diciamo che sono previsti temporali su tutto il nord-ovest quest'oggi, questa sera. Quindi magari chi ha in mente di viaggiare in moto, forse non è proprio la giornata ideale. Jimmy Danger, Hip Hop, Radio Blackout. Questa versione un po' più ruvida rispetto al mixaggio originale, questa era stata remixata da Iggy proprio, ma non appunto per sfregio nei confronti di David Bowie, ma semplicemente perché a lui piacevano le sonorità un po' più grezze, diciamo.

Allora, andiamo a salutare anche Ketty e la crew che mi scrivono: bello Mitch, bello ritrovarti anche in questa torrida estate. Dacci sotto, Ketty e la crew. Allora, è un piacere anche per me risentirvi, era un po' che non trasmettevo, 2 settimane. E quindi mi fa piacere ritrovare anche i vecchi amici all'ascolto, i vecchi amici e le vecchie amiche. Allora, adesso passiamo a, come dicevo, abbiamo iniziato un po' con le ballad. Loro sono i The Dead Shout. E questo è un classicissimo del country blues, Diamond Ring. Buon ascolto.

The Dead Shout sono una formazione abbastanza recente che riprende un po' i classici appunto del blues, del country, ma anche robe più strane tipo pezzi di Depeche Mode, e li rifà un po' così in questa versione bluegrass, se possiamo definirla.

Allora andiamo anche a così a dare un'occhiata agli eventi che sono in programma, le iniziative che sono in programma per quest'oggi. Vedo questa festa del Comala che è dalle ore 20 a mezzanotte. Io accetto anche i 18, festa di fine settimana.

Allora, restando sempre in tema un po', poi andiamo a riprendere gli eventi, un po' in tema di bluegrass, di country music, di musica del delta, anche se vogliamo. Ci ascoltiamo questa bellissima versione di Venus in Furs dei leggendari Velvet Underground, fatta dai The Kills. Buon ascolto, Radio Blackout.

Dicevamo, questa sera c'è questa roba al Comala, io accetto anche i 18, festa di fine sessione, andiamo anche a vedere chi suonerà, suoneranno i Vintage Violence, i Monk with Manners e il gruppo dei Trambusti Torrenti.

Allora facciamo una doppietta con i The Kills. Ascoltiamo anche questa Doing It To Dead. The Kills, Radio Blackout, buon ascolto.

Allora, qua in questo progetto dei The Kills, le radici blues, le radici del Delta vanno a fondersi con l'elettronica e creano suggestioni nuove dove ci si può anche perdere in questi meandri psicotici di blues elettrico. Con le radici nel passato, ma uno sguardo decisamente verso la musica nuova, la musica del futuro, la musica alternativa del futuro.

Allora, un altro progetto decisamente particolare sono questi Me and That Man, capitanati appunto da Negal, che molti di voi già conosceranno per la sua militanza nei Behemoth, che è una storica band black metal. Dear Jesus, I hope you're well. Qui lo vediamo però alle prese con tutt'altra cosa, un progetto sempre che va a ripescare queste radici molto roots. E quindi ce lo ascoltiamo anche qua in due pezzi.

Questo è Blues and Cocaine, Me and That Man featuring Michael Graves. Michael Graves è un altro personaggio molto conosciuto nella scena

Allora, sempre Me and That Man su Radio Blackout, ce li ascoltiamo ancora con questo brano, Witches Don't Fall in Love.

0: Allora, vado ancora a ricordare i contatti di Radio Blackout per chi volesse messaggiare con noi: il 346-667-3263 per tutte le applicazioni di messaggistica, è lo 011-249-5669 il numero per le chiamate, per le dirette telefoniche. Me and That Man, Witches Don't Fall in Love, featuring Christopher Rigg su Radio Blackout per voi.
1: She was a beast, the night was day, and the day was night.
0: Questo è appunto, come dicevo prima, il nuovo progetto, recente progetto di Negal, il leader, singer and chitarrista dei Behemoth, la storica band black metal che si sta appunto cimentando con queste sonorità blues, country, e va un po' alla ricerca di quello che sono le radici della musica rock and roll, insomma.

Allora, come dicevo, inizio puntata, facciamo appunto un excursus su vari generi musicali quest'oggi, tutti collegati fra loro. Passiamo dal rock and roll, dal blues, dal country, dal bluegrass, e poi finiremo un po' nel garage verso la metà di puntata in poi, e anche nel rock and roll, quello un po' più

E allora in una puntata dedicata alle sonorità variegate del rock and roll non poteva mancare John Spencer con questo suo nuovo progetto musicale. Il pezzo che vi sto proponendo all'ascolto si intitola Orange Slice Blues. Buon ascolto, Radio Blackout.

Allora, un altro Alola. Allora, un altro personaggio storico di queste sonorità sotterranee, scure, malsane. Stiamo parlando di Reverend Beatman e qua lo ascoltiamo con Come Back Lord. Buon ascolto.

Allora, ci siamo ascoltati anche dopo il grandissimo Reverend Beatman. Ci siamo ascoltati anche The Reverend Jack con An Irish Pub Song, che è un po' più sul folk come sonorità, ma ci stava perfettamente. E adesso ci stiamo ascoltando The Six Boys, che ce la propongono i Social Distortion, un altro gruppo che è sempre stato in bilico un po' fra le sonorità del punk rock classico a quelle delle radici del blues e, perché no, anche magari del folk.

Allora, arrivano anche The Black Keys su Radio Blackout, ci siamo già ascoltati prima con questo brano Wild Child. Facciamo anche questa doppietta con questo brano intitolato You Got to Lose.

Allora andiamo a vedere anche questa iniziativa che è prevista per questa sera allo spazio sociale Visrabbia, dove dalle 21 alle 03, quindi per tutta la serata, suoneranno Albano Eroina, Mimma il Post Punk Milano, Fuco ex Punk Gas Groovy e gli Strangolatori del Gange, Rock and Roll Acrobatico Torino. Per chi non sapesse dove si trova lo spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40 Vigliana, proprio dove si faceva anni e anni fa la festa della radio.

con il punk rock del 77, ma che poi ha abbracciato anche sonorità un po' più dilatate, un po' più vicino anche magari alla new wave. Loro sono i The Buzzcocks e questo brano è Why Can't It Touch It.

Allora, a quanto pare il ciclone è finito, quindi non c'è più quella tempesta d'aria, almeno pare che si sia placata. Sembra anche che non voglia più piovere, almeno, anche se il tempo è ancora un po'

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

Allora, salutiamo anche chi ci scrive. Un saluto dalla merdosa pianura impadanata. Grazie di questa musica rinfrescante, ho messo sui fagioli a bollire e mi aiuta a sopportare. E beh, dai, sì, la pianura padana deve essere veramente terribile. Io sono stato recentemente a Cremona e faceva forse più caldo di Torino. Dai, buon ascolto. E dopo Nesser Danaz con Venero Barato, ci stiamo ascoltando anche i grandi Bomb Machine nella Città dei Morti, Radio Blackout.

Allora, arrivano anche su Radio Breakout i cani sciorri o cani sciorri, come volete voi, come piace a voi pronunciarlo.

Tra l'altro ho recentemente parlato con il loro batterista e mi ha detto che stanno provando e riprovando i pezzi del nuovo disco, quindi sono anche pronti ad un eventuale tour promozionale. Dopo il rientro appunto dal lungo tour americano che hanno fatto proprio il mese scorso,

allora ci ascoltiamo anche questo brano, The Jackets, Wasting My Time. Qua siamo proprio nel garage più selvaggio, quello con il fuzz a palla.

E tra l'altro non ricordo se la nostra amica Lemon, Mystic Sister, li avesse fatti suonare alla radio oppure no. Ho un forte dubbio su questa cosa. Comunque, The Jackets, Wasting My Time su Radio Blackout.

Allora, siamo andati un po' avanti con la nostra scaletta, siamo giunti quasi al termine di questa puntata odierna di Tanz Bambolina. Stiamo ascoltando i The Morlocks con Dirty Red. Siamo ascoltati anche i The Makers con Psychotropic Supergirl, un super classico degli Zombies, Time of the Season. E anche gli spagnoli Dr. Explosion con Dracula Ye Ye. Approfitto anche per mandare un abbraccione a tutti e tutte quelli che abitano in Andalusia, dove c'è stato questo grosso problema di incendio. E a quanto pare anche nel nord del Piemonte c'è stato un problema con incendi che stanno divampando, quindi mandiamo un abbraccio a tutti quelli che hanno avuto problemi magari con questo elemento naturale che può essere veramente devastante, che sono appunto gli incendi, il fuoco in genere. Allora, ancora un brano dei The Morlocks, questa è Teenage Head.

tra l'altro, parlando di meteo, sta continuando a piovere, a sprazzi, un po' piove, un po' smette. Però la nostra musica di quest'oggi è perfetta, perché il rock and roll un po' così selvaggio porta anche queste situazioni climatiche all'interno della propria sonorità. Sicuramente musica che ha un impeto che può essere associata anche a situazioni climatiche avverse.

Allora, su questo penultimo brano io vado già a fare i saluti virtuali a tutti e tutte quelli che hanno seguito la trasmissione quest'oggi. Vi do appuntamento a sabato prossimo e sempre alla stessa ora, dalle 18 alle 19.30, sulle magiche frequenze di Radio Blackout, i 105.25. Adesso chissà quando ci sarà questo switch sulla frequenza, sulla frequenza dei 105.20. Andiamo comunque a chiudere la trasmissione odierna con questo classicone di John Lee Hooker. Ricordo che abbiamo fatto una puntata tutta dedicata alle varie sfumature di quello che può essere definito il rock and roll più moderno e meno. One bourbon, one scotch, one beer. Allora, un augurio di un buonissimo sabato sera a tutte e tutti voi che avete interagito anche tramite messaggi. E l'appuntamento è semplicemente rimandato di una settimana. E quindi ci risentiamo sabato prossimo, sempre alla stessa ora, sulle frequenze di Radio Blackout. Buona serata, un abbraccio a tutte e tutti da Mitch.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

passe.

0: Natural Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Domanda birra!
0: Natural Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
1: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
0: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
1: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
0: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
1: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
0: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
1: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
0: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
1: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
0: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: Dazu. Perché? Che ragazzi?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Piste che ce la di c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutti.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Benvenuti e benvenute alla Casa del Disastro, settimanale di cultura punk do it yourself e musica inaudita, a cura del collettivo Kalashnikov. Trasmettiamo dagli studi di Milano di Radio Onda d'Urto, in redazione siamo io, Stiopa,
1: Sarta.
0: Questa è la puntata numero 23 della Casa del Disastro e parleremo di...

il terzo ed ultimo capitolo di questo documentario sul punk siberiano. Dopo aver parlato di Yegor Letov e dei suoi Grazanskaya Oborona, di Yanka Diaghileva e di Nick Rock'n'Roll e di altri personaggi che animarono la scena punk siberiana del periodo sovietico, proseguiamo parlando di alcuni gruppi meno conosciuti, attivi sul finire degli anni Ottanta, alcuni dei quali vissero il periodo di traumatica trasformazione della Russia da patria del socialismo reale a terra di conquista per le mafie e i neocapitalisti senza scrupoli degli anni sciagurati di Yeltsin.

dei pischeve octodi, rifiuti alimentari di Novosibirsk, si sa poco. Registrarono un po' di cassette tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, in condizioni molto precarie, come si era soliti fare all'epoca. I loro pezzi suonano un po' più educati rispetto alla media. Questo forse denota una certa passione per la musica rock occidentale. Detto questo, ascoltiamo la loro Subda.

0: pastele și mai un norabonul. Vezi picioare, vezi brandiru, sbamna oda, ștumbar pe ora.
1: Spinky Menta è una band un po' goliardica formata da Dimitri Kuzmin, Ronik Vachdov e Andrei Budanov, che ha animato la scena punk di Novosibirsk negli anni Ottanta.

Il loro primo nastro, registrato con l'aiuto di Egor Letov nel 1987, si intitola L'erezione del luogotenente Kirejeva.

Medvedev decidono di mettere su un progetto musicale nella cucina della comunalca in cui abitano. Visto che sono un gruppo da cucina, decidono di chiamarsi Gastronomia Centrale. Si definiscono come il più famoso dei gruppi sconosciuti di Tiumen e, strano ma vero, esistono ancora oggi. Il pezzo che ascoltiamo ora si intitola Casa ed è tratto da una registrazione che risale ai tempi dei loro esordi in cucina.

In Siberia c'erano i gulag, cioè i campi di lavoro di Stalin, e i sovietici ci mandavano i dissidenti politici e tutte le persone scomode in generale. Erano ovviamente luoghi terribili, edificati in posti ancora più terribili. Molte attuali città della Siberia si sono sviluppate proprio a partire dai gulag. Per esempio Magadan, un porto dell'estremo e desolato est russo che sorge sul mare di Okhotsk. La città è infatti nata come campo di prigionia nel 1930, in piena epoca staliniana. Magadan è tutt'oggi una città spaventosamente isolata. Il grande centro abitato più vicino è Yakutsk, ma dista circa 2000 km di strade al limite dell'effettiva percorribilità. La strada che collega le due città, la statale P504, costruita tra gli anni 30 e 40 dei deportati, è nota anche come strada delle ossa. Secondo alcune leggende, la strada è stata asfaltata con una mistura di terra, ghiaia e ossa dei prigionieri morti di freddo, di fatica e di stenti durante la sua costruzione.

Magadan è oggi una città povera con una popolazione in forte calo, ma a metà degli anni Ottanta non era così. In quel periodo si è formata Magadan, una delle più originali rock band russe, i Messia Anticiclone. Non una punk band, se non nell'aspetto e nell'attitudine, ma una straordinaria band new wave che registrò un paio di dischi per poi sciogliersi nei duri anni 90, quando la crisi post-comunista trasformò tutto l'estremo oriente russo in un posto ancora più ostile in cui vivere.

questo punto del nostro racconto sul punk siberiano oltrepassiamo la data fatidica del 1991 e parliamo di alcune band che si collocano oltre il periodo sovietico, avendo suonato prevalentemente o soltanto negli anni 90.

La fine del socialismo reale ha portato ai punk siberiani, come a tutti gli altri, una maggior libertà di espressione e di movimento, ma anche disoccupazione, povertà, precarietà esistenziale e morte. Sì, morte, perché la storia delle punk band siberiane continua anche dopo l'epoca comunista con questo macabro leitmotiv: i morti sul campo.

Parliamo ad esempio dei Cernozem, Terra Nera, che nascono alla fine degli anni Ottanta a Tiumen. La loro musica è inizialmente un punk rock disperatamente scassato. I loro primi concerti si tengono in casa, ma gli spettatori scarseggiano. Durante uno di questi ritrovi, gli amici hanno così fretta di andarsene che addirittura uno si dimentica di mettersi le scarpe per uscire. Insomma, un disastro. I primi demo della band sono, come dire, a scadenza, nel senso che vengono incisi su una bobina con un vecchio registratore, ma non potendo trasferire le registrazioni su un altro formato, il demo viene ascoltato un po' di volte, poi quando la band ha pezzi nuovi, li registra sopra quelli vecchi, cancellandoli, perché la bobina è una sola.

I Kernozem sono inizialmente Eugen Kokorin, Dmitri Kolokolov e Vadim Zuev. Ma la Russia degli anni 90 è un posto pericoloso in cui vivere, così Zuev muore nel 1994 a Mosca in circostanze misteriose. Altrettanto misteriosamente, nel 1997 Dmitri Kolokolov sparisce. Il suo corpo, decapitato, viene rinvenuto sui binari della ferrovia nei pressi di Tiumen. Nel 94 i Kernozem conoscono Igor Guliaev, che entra nel gruppo come chitarrista. Tuttavia, di lì a poco, viene chiamato per il servizio militare. Sono gli anni della prima guerra cecena, così Igor finisce al fronte. Là, però, stranamente, non muore. Ad ucciderlo ci penserà un attacco cardiaco al suo ritorno a casa, proprio una settimana prima della pubblicazione del primo album The Kernozem. I pezzi dei Kernozem evocano in modo strano e cristallino la fragilità e la precarietà dell'esistenza di questi anni bui della storia della Russia, nei quali morire era così.

200 km a sud di Novosibirsk si trova la cittadina di Barnaul. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Barnaul diventa una grande città industriale. Vi vengono impiantati stabilimenti chimici, meccanici, tessili e radiotecnici. La maggioranza delle imprese si orienta al comparto bellico. Durante la Guerra Fredda, Barnaul è una città popolosa perché è centro nevralgico della produzione militare sovietica. Poi la Guerra Fredda finisce e di tutte quelle fabbriche di armi e attrezzature militari nessuno sa più che farsene. Molte quindi vengono smantellate e Barnaul sprofonda nella crisi più nera. In questi anni di depressione si formano i The Playa Trassa, la prima punk band di Barnaul, che potremmo definire la provincia della provincia della provincia della Siberia. Questo pezzo si intitola Moja anarchia, la mia anarchia.

la musica dei punk siberiani continua a trasudare astio, paranoia e disfatta anche nel nuovo secolo. Tra i punk più genuinamente nichilisti della Siberia post-comunista ci sono gli Orgasm Nostradamusa, gli Orgasmo di Nostradamus, che definiscono il loro punk amorale e provengono da una cittadina di nome Ulan-Ude. Situata nella parte meridionale della Siberia, a pochi chilometri dal confine con la Mongolia, Ulan-Ude è famosa soltanto perché nella piazza principale ha sede la più grande testa in pietra di Lenin mai scolpita in Unione Sovietica.

Sui retroscena della vita della band le leggende si sprecano. Pare che i componenti del gruppo facciano parte di una specie di congrega di poeti reietti che si ritengono estranei alla società. I membri della congrega sono soliti ritrovarsi nei cimiteri o nei pressi di discariche di rifiuti, condurre un'esistenza parassitaria caratterizzata dagli eccessi alcolici e allucinogeni ed esplorare derive psicopatologiche autoindotte per fustigare e mortificare la propria spiritualità. Che simpatici nichilisti siberiani!

Nel 1996 gli Orgasmus Nostradamusa compaiono su un'emittente televisiva siberiana. Durante l'esecuzione di un pezzo nello studio, uno di loro si taglia le vene con una lametta e si accascia in un lago di sangue.

Si è trattato di una farsa, ma la performance, così come ancora oggi la si può vedere su YouTube, è così realistica che lascia tutti sgomenti. Anche grazie a queste macabre trovate, tra la fine degli anni 90 e i primi anni zero, gli Orgasm e Nostradamusa diventano una piccola celebrità underground della provincia russa e lo resteranno fino al loro scioglimento, avvenuto nel 2003, in seguito alla morte di due componenti. Arkhip, il chitarrista, viene avvelenato da alcuni naziskin. Sì, la storia è incredibile. E il cantante Ugol muore soffocato nel suo stesso vomito, dopo aver ingerito un mix di vodka e pillole. Si pensa a un suicidio.

La musica degli orgasmi Nostradamusa trasuda sociopatia da ogni nota ed è del tutto estranea a qualsiasi contenuto di carattere politico o sociale, risultando tanto repellente quanto affascinante.

Veniamo infine ai giorni nostri. Dopo tanti anni trascorsi ad immaginarci che cosa ci potesse essere in Siberia, alla fine siamo andati a controllare di persona. Nel 2015 abbiamo fatto un tour che ha toccato alcune città particolarmente impervie della Federazione Russa. In quel frangente siamo finiti a suonare a Yakutsk, nell'estremo est, un posto davvero lontano. Per darvi l'idea, Yakutsk si trova sulla stessa longitudine di Seul, ma parecchio più a nord. La regione della Yakutia è nota per essere il luogo abitato più freddo del mondo. D'inverno le temperature scendono a meno 60 gradi. Come se non bastasse il clima a renderla invivibile, va aggiunto che Yakutsk è il non plus ultra dello squallore architettonico sovietico. A Yakutsk tutto ha un aspetto polveroso e trasandato, ma è normale considerando che ci troviamo in una delle località più remote del mondo, dove il gelo stacca l'intonaco dalle case e fracassa i serramenti delle finestre. Il disgelo poi lascia dietro di sé coltri di fango e strade dissestate.

0: come altre città siberiane, Yakutsk è caratterizzata da caseggiati tetri e spartani ed è solcata dalle tubature del gas a vista che corrono da abitazione ad abitazione disegnando strane traiettorie in corrispondenza di ostacoli come strade o negozi. Non è possibile interrarle perché sotto la superficie della terra c'è il ghiaccio eterno, il permafrost.
1: Tralasciando il perché e il per come siamo arrivati a suonare a Yakutsk, quello che abbiamo scoperto è che qui, in questo luogo sperduto e isolato della terra, esiste una vivace scena punk. Abbiamo suonato in un bar chiamato Sherwood, come la foresta di Robin Hood, una casetta di legno ai bordi della città. Chiunque incontrassimo ci chiedeva di fare una foto. È comprensibile, eravamo la prima e forse l'ultima band straniera a mettere piede a Yakutsk. Quella sera aprirono il concerto alcuni gruppi locali, tra questi gli spaventosi Charm SS.

quando hanno attaccato gli Charmessès, una densa coltre di nichilismo e autodistruzione si è impossessata del locale. Un attacco sonico slabbrato, scoordinato, cieco. Raw punk sparato alla velocità della luce, senza l'ombra di una melodia, suonato come se fosse l'ultima volta prima della fine del mondo. Se esiste uno spirito del punk nella sua più pagana e primigenia manifestazione, lo abbiamo incontrato qui, in questo pacchetto.

Macchia, il cantante dei Charmes S, si presentò al locale con una vistosa fasciatura al braccio, ma durante il live non sembrò interessargli un granché del suo braccio slogato e nemmeno della sua incolumità fisica in generale. Come tanti cantanti punk russi, abbiamo notato, non aveva i denti davanti. In queste lande, dove la popolazione nativa gli occhi a mandorla e il piatto tipico è il pesce congelato, il punk è arrivato nei tardi anni 90 e si è timidamente protratto fino al presente, con alcune band come gli attuali Charmes S, gli Oblaka, i Dead Bibers, i Warm Apple o il duo raw punk femminile degli Zenskaya Disgarmonia, le donne della disarmonia.

0: giunti alle estreme propaggini del territorio russo, in quell'est desolato e misterioso, chiudiamo questo speciale sul punk siberiano. E lo facciamo con un tributo ad una persona che abbiamo incrociato da quelle parti solo per poche ore, ma che difficilmente dimenticheremo.
1: До крови прищемить добровольные пальцы, отважно смакуя леденцы на полочке.
0: E Volodya, il bassista dei Charmed SS che incontrammo al concerto di Yakutsk. Ce lo ricordiamo nelle foto con indosso la maglietta del nostro gruppo. Avrà avuto 20 anni o giù di lì. Bene, Volodya è morto 3 mesi dopo di tubercolosi. La domanda che è più banale ma anche più ovvio farsi è perché? Perché la Siberia è un posto dove, come abbiamo raccontato, si muore facilmente. Non solo perché fa freddo, o non si mangia che carne bollita e patate, o si beve troppo, ma anche perché queste condizioni ambientali così crudeli portano le persone a doversi confrontare con sentimenti e moti dell'animo altrettanto eccessivi, violenti e autodistruttivi, che ti fanno pensare che forse non sia così importante guarire.

osservare gli sterminati e spogli orizzonti siberiani al crepuscolo nella periferia di Yakutsk ci ha fatto nascere dentro un senso di destino ineluttabile che fino a quel momento ci era estraneo. Qui la morte non solo aleggia nell'aria, ma sta anche sotto i piedi, nella terra. Perché buona parte di quello che esiste qui è stato costruito sulle ossa dei deportati, intorno a quell'industria della morte che erano i gulag di Stalin. È normale che qui i concetti di vita, morte e destino assolutamente

In questo racconto, in 3 puntate, abbiamo cercato di trasmettere il perché la musica dei punk siberiani ci abbia colpito così tanto, da quando, una decina d'anni fa, l'amico Maxim di Mosca, alla nostra domanda «Ma esiste un punk veramente russo?», ci ha passato un disco di Grazanskaya Borona e ne siamo rimasti folgorati, perché quella rabbia e quella negatività che colavano fuori dai solchi avevano qualcosa.

Chiudiamo quindi con una delle canzoni più nere e affascinanti di Grazascaglio Borona, un pezzo del 1988 che dura 13 minuti e si intitola Ruskoje Pole Experimentov.

La geografia dell'abiezione, l'ortografia dell'odio, le scuse d'ignoranza, la mitologia dell'ottimismo, le leggi sulla decenza, una splendida festa di prudenza. Attraverso le bocche dei bambini parlano le fosse, attraverso le bocche dei bambini parlano i proiettili. L'odore di petrolio prevarrà in eterno. L'odore di petrolio prevarrà in eterno. Risate compassionevoli come gelo, risate compassionevoli come la neve che intanto cade, cade, cade. Russia, campo di esperimenti.

Così chi è morto nella battaglia decisiva è morto in un'ingegnosa sconfitta per una tazza piena di pietà nella battaglia di Stalingrado della frenetica lussuria. L'aereo ha sorriso in mille pezzi su una collina della terra promessa. E per quanto riguarda il mio amore, l'ho liberato da tutti i futuri problemi con le mie mani, attirato con un pane allo zenzero, violentato con un crudele gesto da ubriaco, l'ho impiccato su una nuvola.

risate compassionevoli come gelo, risate compassionevoli come la neve che intanto cade, cade e cade. Russia, terra di esperimenti. Russia, terra di esperimenti.

Jaudin, and so on.

0: side and north side.
1: Queens in the house.
2: Dal regista di Mezzo Grammo di Fuoco e Sfiga Infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non c'è capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: da Akron a Roma, Divo Live in concerto 22 giugno 1980.
1: Voi siete originari di Akron, la città dell'Ohio, negli States, famosa perché è la capitale mondiale della gomma. In che modo l'aria irrespirabile di questa città, i veleni che voi avete respirato, può avervi spinto verso un tipo di musica che è sicuramente aggressivo?
2: Akron è una città triste e grigia. Non vi è cultura ad Akron. La gente quando va a letto dorme. La gente ad Akron non sa che il sesso è nella mente perché il fumo che è nell'aria annebbia i loro sensi. Non possono pensare, non sentono nemmeno bene, non sanno suonare. Akron è una città triste e noi siamo cresciuti lì. E quando le cose vanno male, la gente deve acquistare più forza.
3: Ad Akron la gente pensa che il sesso serva solo a fare i bambini.
2: Ed allora noi prendiamo la nostra musica e ci divertiamo. Cerchiamo di renderci felici con la nostra musica ed acquistare quella forza che ci ha permesso di venire fuori e di non avere niente a che spartire con la gente che dorme nei letti di Akron. Noi siamo nati così. Allen lavorava per una ditta di insegne luminose. Ha smesso e ha cominciato a suonare con i Divo. Io lavoravo come grafico in una ditta di prodotti igienici. Mark era un gigolò in un edificio abitato da vecchie signore. Ha smesso e ha incominciato a suonare la sua musica. Bob lavorava in un laboratorio di terapia radioattiva per malati di tumore e ha smesso. Così abbiamo incominciato a suonare insieme la nostra musica.
1: Voi sul palco indossate delle strane tute colorate e nelle interviste parlate di divoluzione. Che significa l'una e l'altra cosa? Secondo voi il pubblico è più attratto dalla vostra esteriorità oppure da quello che la vostra musica rappresenta?
4: Both.
2: Innanzitutto, gli uomini non sono i discendenti dell'universo. Diventano grassi, stupidi, vecchi e cadono. Partendo da questo concetto, abbiamo inventato la divoluzione per far capire alla gente che sono parte di qualche cosa che è più grande di loro. E questo i Divo lo sanno. E lo rappresentiamo nei nostri spettacoli, con la nostra musica, agli uomini che lottano e sono alle prese con questa idea. La gente, quindi, viene ad ascoltarci e a vedere i Divo che recitano sul palcoscenico il rituale della più genuina idea di ciò che è la creatività. Noi siamo sempre piaciuti, sia per lo spettacolo che riusciamo a offrire, sia per la nostra musica, perché le due cose sono indissolubilmente legate e sono perciò inseparabili.

0: Che cosa è per voi la parola New Wave? Che significato ha la parola New Wave? Per molti è soltanto un'etichetta. Molti addirittura altri sostengono che la vostra musica, voi appartenete a questo tipo di musica, è una musica che non fa assolutamente pensare. È vero?
1: Yes.
2: Noi, come tutti, penso, stavamo aspettando questa New Wave. Ma quando finalmente è arrivata, abbiamo capito che era solamente un revival degli anni 60. I Devo sono l'unica cosa nuova della New Wave. Per due anni la New Wave è stata solo un'etichetta per vendere al pubblico nuovi dischi. La musica era una novità, soltanto perché creata in quel momento, ma non perché fosse veramente nuova. In realtà era vecchia. Solo i Devo hanno rappresentato qualcosa di nuovo e quindi di diverso. E solo ora, per la prima volta, altri gruppi stanno creando qualcosa di nuovo. E per questo solamente adesso si può incominciare a parlare di una New Wave. Ma non si chiamerà più New Wave, si chiamerà forse...
1: Maybe it will be called New Wave.
0: In un'intervista avete detto che la droga in America, pur essendo illegale, non fa più finire la gente in galera, perché la droga addormenta e il potere politico non vuole che la gente pensi. Che cosa volete dire dietro questa cosa?
1: Sì,
2: abbiamo voluto fare capire che in America considerano legali solo quelle che addormentano la gente, la fanno ammalare e correre dal medico, poiché tutto ciò permette di fare in modo che le cose rimangano immutate. Ragazzi giovanissimi prendono pillole che li rendono stupidi e che confondono loro la mente.
3: Sì, e diventano come grosse patate addormentate. Ecco cos'è la gente oggi in America.
1: 20 years old.
2: Ragazzi di 20 anni diventano proprio come questo. Qui, ho detto che ragazzi di 20 anni sono ridotti come lui. Ragazzi di 20 anni diventano proprio come questo. Ecco cosa succede quando hai 20 anni in America. La droga.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @federazioneanarchica.it.

got the man, it's rated number one. Get right.

0: tenuti fuori dai riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
1: Wormholes.
2: Wormholes. Crew servers, totem per tutti. Album benefit Radio Blackout.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti! Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?
1: Monfotti!